FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 4 e 8 minuti.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

solo con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede.

0: Sono le 5 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: quella che innamora.
1: Quanti anni ho? Questa barba e questo volto oggi non lo so. Quanti anni ho? Io

guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie.

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. In apertura ancora gli scontri notav in Val di Susa. Ieri la Premier Meloni in visita al cantiere di Chiomonte. È stata violenza organizzata, ha detto la Premier. La magistratura faccia il massimo. Ad accompagnarla anche il ministro Piantedosi. Prima del loro arrivo la telefonata con il governatore Alberto Cirio, che ha detto la regione si costituirà parte civile. Intanto identificate oltre 800 persone dopo il Festival Alta Felicità. Il movimento afferma una strategia di pressione. A Torino un uomo è scivolato ieri mentre scendeva dal bus ed è rimasto schiacciato, è grave, un 60enne. L'uomo ha subito una ferita a una gamba ed è stato soccorso dai sanitari, che lo hanno stabilizzato e portato in ambulanza all'ospedale CTO di Torino. Autovelox in Piemonte, spenti 131 dispositivi in seguito all'entrata in vigore della riforma nazionale che ha imposto lo spegnimento dei dispositivi non conformi ai nuovi requisiti previsti. Il Piemonte è così la seconda regione italiana per numero di dispositivi disattivati, preceduta soltanto dalla Lombardia, che conta 144 apparecchi fuori servizio. È stata riaperta ieri in Piemonte la linea ferroviaria Pinerolo-Torino-Chivasso, la chiusura per lavori, con un investimento di oltre 8,5 milioni. Cultura d'alta quota al Via Pralibro, con oltre 50 eventi tra grandi autori e attualità. Fino al 22 agosto Prali torna a trasformarsi in un vivace salotto letterario alpino. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo poco nuvoloso in Piemonte con cumuli, informazione sui rilievi alpini nelle ore centrali, in successivo transito sulle pianure, isolati deboli rovesci pomeridiani. Con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac.

0: Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Il graduale allontanamento della perturbazione verso est ha favorito un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche sul Piemonte, pur in presenza di un'instabilità residua. Rovesci e temporali sparsi, più probabili su zone montane e pedemontane, si sono esauriti grazie alla rotazione delle correnti in quota dai quadranti nord-occidentali. In seguito alla progressiva rimonta di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale sull'Europa, garantirà tempo stabile e soleggiato con una sensibile risalita dello zero termico fino a 5.000 metri e un graduale aumento delle temperature che potranno nuovamente superare i 34-35 gradi in pianura per poi raggiungere i 38-39 gradi nel fine settimana. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo poco nuvoloso.

0: con addensamenti più consistenti sui rilievi alpini nelle ore centrali in successivo transito sulle pianure. Precipitazioni con isolati deboli rovesci pomeridiani. Temperature minime sui 20 gradi, massime sui 33 gradi. Per la giornata di domani cielo sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature minime sui 20 gradi, massime sui 33 gradi.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 6 e 37 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Sant'Ambrogio, concerto di musica tradizionale irlandese Birkin Tree domenica 2 agosto alle 21.30 in piazza San Giovanni Vincenzo. Al Melzei sabato 1 agosto alle ore 21, conferenza Il Gelso, pianta del paesaggio rurale piemontese tra storia e futuro. Dal 2 all'8 agosto, dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica Il Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Al Forte di Exil, domenica 2, 9 e 16 agosto, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie, spettacoli a cura del Bosco delle Meraviglie. Giovedì 30 luglio alle ore 21.30 al Forte di Exil, Banda Cadavere in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni www.forteexiles.it. A Bardonecchia la Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, concerti e talk di musica classica con ingresso libero fino al 30 luglio. Informazioni dettagliate al 348-6994-363. A Condove sabato 1 agosto lo spettacolo della montagna a Mocchie alle ore 21. Per Borgate dal vivo, mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 1 agosto a Giaveno, in piazza Mautino alle ore 21.30, Questa non è una banana con Benedetta Colombo, performance teatrale. Per Borgate in cammino, terza edizione, giovedì 30 luglio alle ore 16 a Exil, camminata musicale. Domenica 2 agosto alle ore 10.30 a Sant'Ambrogio di Torino sui sentieri della Sacra di San Michele, di Santi e di Ciclisti. Con Alessandro Barbaglia. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Ad Ulx, ai Jardin de la Tour, due appuntamenti imperdibili. Venerdì 31 luglio alle 21, spettacolo Sogno Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Sabato 1 agosto dalle ore 20, serata country and street food. Tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori coi mercatini per le vie del paese. A Susa, sabato 1 agosto, tavoli sotto le stelle presso le vie cittadine. In Arena Romana, Music Day. A Novalesa, sabato 1 agosto, cena delle amicizie in paese, su prenotazione fino ad esaurimento posti, presso il centro storico. In occasione del 5 centenario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, venerdì 31 luglio, la sezione CAI di Chiomonte organizza una gita al Rifugio Vaccarone con passaggio al Pertus. Venerdì 31 luglio, conferenza di Mauro Carena che presenterà il suo ultimo libro Ci siamo anche noi, presso l'ex chiesa di Santa Caterina alle ore 21. Sabato 1 agosto, Chiomonte, storie e sentieri con gusto. Camminata presso il Frais con pranzo. Per informazioni e prenotazioni 347-5357-655. Sabato 1 agosto, concerto d'organo del maestro Davide Paleari presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Chiomonte a cura della parrocchia alle ore 21. Informazioni dettagliate su visitchiomonte.it. Ad Exil, sabato 1 agosto, spettacolo teatrale itinerante Il dono dell'acqua a cura di Arte Muda alle ore 18 in frazione Cels. Domenica 2 agosto a Villar Focchiardo, spettacolo teatrale Nuvola a cura di Onda Teatro di Spari Teatro alle ore 16.30 alla Certosa di Monte Benedetto. Informazioni allo 0122 854 720. Alla Sacra di San Michele, sabato 1 agosto, performance di live painting con l'artista giapponese Miwa Komatsu. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. La Perloco di Mattie organizza per venerdì 31 luglio torneo di calcio balilla alle ore 20 al tendone presso il cortile della palestra. A Villar Focchiardo domenica 2 agosto a Pian dell'Orso alle ore 12 festa alla cappella di Pian dell'Orso. Lunedì 3 agosto alle ore 11 a Mongirardo festa alla cappella di Mongirardo. Inoltre martedì d'autore a cura della biblioteca comunale Luigi Martoia. Martedì 28 luglio alle ore 21 Luigina Alafiore presenta Rimorsi e rimpianti all'aperto in piazza del municipio o nell'aula consigliare. La Proloco di Exil ha lanciato il contest fotografico Un giorno qualunque la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Il contest è aperto a tutti senza limiti di età e senza la necessità di possedere competenze fotografiche professionali. Le fotografie potranno essere inviate entro il 31 luglio all'indirizzo contestfoto26@gmail.com. Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali ufficiali della Proloco Exil. A cura dei parchi Alpicozzi, a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean, visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 854720. A Salbertrand fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Mercoledì 29 luglio, passeggiate e visite in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozzi.it. A Coazze fino al 31 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata a Mina. Ingresso libero. Venerdì 31 luglio alle 20.45 al Palafeste, Mistero Buffo, spettacolo teatrale con Mattias Martelli, nell'ambito del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del Novecento. Informazioni allo 011 9349 681. Sabato 1 agosto alle 17 presso la Biblioteca Comunale, Libri in Terrazza, con ingresso libero. Domenica 2 agosto al Colle Bione, Borgata in Festa. Festa Madonna della Neve al Monte Robinè con salita in notturna. Dalle ore 9 al Parco Comunale, Mercatino dell'Usato. Per informazioni, turismo@comune.coazze.top.it. A San Giorgio, domenica 2 agosto, Festa Santa Liberata in Borgata Ravoira. A Bussoleno, domenica 2 agosto, la Via dell'Usato a cura dell'Associazione Centro Storico, Mercatino delle Pulci e Obisti, in via Walter Fontane, piazza Cavour. A Ferrara Moncenisio, sabato 1 e domenica 2 agosto, Campus Protezione Civile a cura dell'Associazione Lupi dell'Orsiera nell'area sportiva comunale. Sabato 1 agosto, alle ore 14, intaglia e decora il tuo bastone a cura di Patrizia Beccaris all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Alle ore 18, Luca Giai presenta il suo libro, Il Mistero di Casa Bimma, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 2 agosto, dalle ore 9.30, escursione Anello Lago Bianco a cura di Guida Escursionistica Ambientale. Informazioni al 338 43 88056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle 15.30, Moncenisio Incanto, Festival delle Canzoni Popolari. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club con ingresso libero. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. Al Sestriere, fino al 23 agosto, apertura telecabina Sestriere Fraiteve. Dal 1 al 23 agosto, apertura seggiovia Nube d'Argento a Borgata Sestriere. Dal 1 al 23 agosto, animazione estiva per i bimbi con il Ludobus itinerante al Colle e Frazioni. Dal 1 al 3 agosto, mercato della lavanda al Colle in Piazza Agnelli. Dal 1 al 9 agosto, 16° Sestriere Film Festival della Montagna, serata d'apertura con il concerto della fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Domenica 2 agosto, festa degli alpini a Monterotta, a cura di ANA, Gruppo Sestriere. Per estate ad Almese 2026, domenica 2 agosto alle ore 10, ricetto di San Mauro, visite guidate al borgo. A Giaveno, martedì 28 luglio, botte e risate, il cinema di Bud Spencer e Terence Hill, all'Anfiteatro Anna Frank alle ore 21. Mercoledì 29 luglio, la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 30 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Giovedì 30 luglio, serata varietà in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 31 luglio, ballo sotto le stelle in Piazza Mautino alle ore 20. Venerdì 31 luglio, teatro, meglio ladri che mal accompagnati, all'Anfiteatro Anna Frank alle ore 21. Domenica 2 agosto, Arti A, cover dual band Pue Stadio in Piazza Mautino alle ore 21.30. Lunedì 3 agosto, cinema sotto le stelle, il piccolo Yeti in Piazza Mautino alle ore 21. Dal 3 al 10 agosto, Agnolotti Tagliarin presso la sede AIB dalle ore 20. A Sosa, al Museo Civico Castello di Adelaide, fino al 30 agosto, Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina, fino a settembre, dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 351-3078-654. Axel Eventi, venerdì 31 luglio alle ore 21.30, racconto Luna e Stelle d'Estate a cura dell'Associazione Astrofili Segusini a Mattie, in località Camposordo. Axel Lab, Polo Culturale. La Proloco Amici di Gravere presenta per venerdì 31 luglio alle 21.30 Cinema sotto le stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Per informazioni prolocogravere@gmail.com. A Sause Dulx, venerdì 31 luglio, Mini Olimpiadi, manifestazione ludico-sportiva per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. Per informazioni e iscrizioni 0122 85 8283. Sabato 1 agosto, giornata Sause Project, a cura della scuola sci Sause Project. Per informazioni, info@sausedulxproject.it. Sabato 1 agosto, le serate informative del CAI, la resilienza raccontata da Simone Idallina alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. Domenica 2 agosto, Chiamami Faro, concerto in quota alle ore 21 in località Sportinia. Domenica 2 agosto Giovensoi, festa, gofri e animazione musicale nel pomeriggio a partire dalle ore 16. Domenica 2 agosto le serate informative del CAI alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Cesana Torinese, fino al 9 agosto, mostra fotografica di Giorgio Negro presso la Sala TL. Mercoledì 29 luglio, serata cinema presso la Biblioteca 2 giugno, alle ore 21. Giovedì 30 luglio, escursione con guida naturalistica Il Sentiero degli Ignomi, evento gratuito per bambini da 0 a 6 anni, accompagnati da genitori o nonni. Sabato 1 agosto, cicloturistica Cesana Sestriere, Sestriere Cesana, con aperitivo. Ritrovo in Piazza Vittorio Amedeo. Sabato 1 agosto, musica occitana itinerante con l'Equipe du Folk, in via Roma. Sabato 1 agosto, Santa Messa alla Cappella Fraiteve. Domenica 2 agosto, escursione a piedi a tema con guida i Monti Nati dal Mare. Lunedì 3 agosto, serata con Enrico Camanni, viaggio sulle Alpi in 30 valli e 30 montagne presso la Sala Formonta alle ore 21. Lunedì 3 agosto, presentazione di Luciana Rota del libro Fausto, Il mio Coppi, storie di un amore in salita nel diario della moglie Bruna, presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, martedì 28 luglio, Odissea, Ricchi da morire, del team famiglia. Mercoledì 29 luglio, Il Diavolo Veste Prada 2, Spider-Man, Brand New Day. Giovedì 30 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Venerdì 31 luglio, Spider-Man, Brand New Day. Il mio cammino, per Bardo Montestate 2026. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio di magazzino, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino, barista, sede di lavoro Condove, addetto addetta al cablaggio e alla saldatura di circuiti stampati, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Correte, correte, saldi caldi da Totac!
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
5: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%! Divani disponibili subito a partire da 290 euro! Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi!
4: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte! Sconti fino al 70%!
3: Corre!

0: Sono le 7:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte di oggi fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma non prevede nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto. La Presidente del Consiglio Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze fermati 4 stranieri e 800 identificati. Nel carcere di Salerno si è tenuta l'udienza di convalida del fermo di Raumuni, il cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luigi Luca Esposito. E per l'uomo è stata disposta la misura cautelare in carcere. Secondo l'accusa, l'indagato avrebbe ucciso il 53enne nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso in un terreno agricolo per poi incendiare il corpo. Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota diffusa dal suo advisor legale Chiomenti, sottolineando che l'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi. Dall'estero, falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, lo assicura Trump ad Axios, smentendo d'avere sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Secondo Axios, le informazioni di intelligence americane indicano una profonda crisi economica nell'Iran, per cui le sanzioni fanno più male dei raid. Attacco con il coltello a Parigi. Per l'aggressione a 3 donne è stato fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe quindi del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Bufera intanto a Berlino, dopo l'attentato al Gay Pride a 2 mesi dal voto, si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Parla intanto il padre dell'attentatore che voleva unirsi all'ISIS in Siria un anno fa. Mio figlio, dice, è stato vittima di un lavaggio del cervello. Il calcio, nuovi possibili scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A, ma che fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro. Chiellini è un possibile nome. E con questo è tutto, a più tardi.
3: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
6: Cosa vuol dire saldi caldi?
7: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%! Divani disponibili subito a partire da 290 euro! Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi!
6: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte! Sconti fino al 70%!
5: Correte!
8: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
9: Summer Events 2026. Giovedì 30 luglio, serata latinoamericano. Venerdì 31 luglio, Zero Follia, cover Renato Zero.
1: Fatti sentire.
10: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
10: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
10: Fatti notare.
11: Fatti desiderare.
12: Fatti provare.
13: Fatti cliccare.
14: Fatti comprare.
15: Fatti amare.
16: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
17: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
18: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
19: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
20: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
18: Anche su TV.
20: Smartphone.
19: Smart speaker.
18: Smart TV.
20: Tablet.
18: Computer.
20: Al bar, in auto, in bici.
18: In negozio.
20: In palestra.
18: A casa, in ufficio.
20: Al parco, al mare, al mondo.
21: Non hanno scampo.
22: Anche se non hanno campo.
23: La radio rende.
24: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio.
25: Buon martedì mattina, 28 di luglio, suona la sveglia.

E con questo vento d'estate abbiamo iniziato la nostra sveglia di questa mattina, martedì 28 di luglio. Buongiorno, ben ritrovati, buon inizio giornata, buon martedì, insomma, buon tutto. Come vi siete svegliati? Bene? Spero di sì. Oggi Santi Nazari Eccelso e Sant'Innocenzo I. Proprio oggi, 1941, nasce a Napoli direttore d'orchestra e direttore musicale della Chicago Symphony Orchestra. È considerato un ambasciatore della cultura italiana nel mondo, Riccardo Muti. Nel 1902, invece, nato a Vienna, allora capitale dell'impero austro-ungarico, il filosofo ed epistemologo Karl Raimund Popper è stato uno dei pensatori più eminenti del Novecento.

0: Il 28 luglio 1933, dopo l'esperimento di New York nel febbraio precedente, entra in funzione negli Stati Uniti il servizio di telegrammi cantati. Il primo destinatario è il cantante Rudy Vallée, che riceve gli auguri di compleanno da una fan cantati al telefono da Lucy Lips, un'operatrice della Western Union.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E siamo prontissimi per le vostre dediche e le vostre richieste, tanto che Andrea ce ne ha già mandata una. Vuole ascoltare Ligabue con Essere Umano e dedicarlo a tutti con un buon inizio di giornata, anche a te. Se anche voi volete fare così, chiamatecelo 01 22 640 446 oppure scriveteci al 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura, nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi con qualche isolato piovasco in esaurimento serale, temperature stabili massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino con locali piovaschi su quello toscano, temperature in rialzo massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria, temperature in rialzo massime comprese tra 31 e 36 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, zabaglione con paste di meliga.
4: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro! E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema Sotto le Stelle! Grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle! Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
5: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.

Ancora qualche cosa che riguarda la storia del giorno di oggi, 28 di luglio 2005, Filippo Magnini è il primo italiano a conquistare la medaglia d'oro ai mondiali nei 100 metri stile libero. A Montreal si impone sugli avversari con un tempo di 48 secondi e 12, precedendo di 16 centesimi il sudafricano Roland Schoeman.

0: cause I'm so fucking fabulous.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
6: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un saluto, una buona mattinata e un buon martedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugherio verso Piacenza. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 143 nel comune di Orbassano per i veicoli in direzione Rivalta in fascia oraria 6-19. E tutto questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Parliamo di record di longevità perché le donne giapponesi si confermano al primo posto al mondo per aspettativa di vita per il 41esimo anno consecutivo, mentre anche gli uomini registrano un progresso pur scivolando dal 6° al 7° posto nella classifica globale. Lo rivelano i dati diffusi dal Ministero della Salute e del Welfare nipponico, secondo cui nel 2025 l'aumento della speranza di vita è legato al calo della mortalità per alcune forme di tumore e per le malattie cardiache. Secondo l'elaborazione ministeriale, l'aspettativa di vita media delle donne è salita di 0,20 anni, raggiungendo 87,33 anni, mentre quella degli uomini è cresciuta di 0,25 anni, arrivando a 81,35 anni. Nella classifica femminile il Giappone precede Corea del Sud e Spagna. Tra gli uomini il primato spetta invece alla Svezia, con un 82,52 anni, seguita dalla Svizzera con 82,4 e dall'Italia con 81,74.

tutti prontissimi alla richiesta di Valentina che dice: oggi mi sono svegliata con una canzone in testa, vorrei ascoltarla, ma noi ti accontentiamo, siamo qui per questo. Eccola!

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma che non prevede nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 agosto. Lo ha indicato il ministro dell'Economia Giorgetti.
1: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani ieri si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze fermati 4 stranieri e 800 identificati. Ma sentiamo la premier in un video registrato durante la sua visita al cantiere.
3: È la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
2: Una bimba di 2 mesi è morta all'ospedale Santissima Trinità di Sora durante il suo ricovero. La piccola era arrivata domenica mattina dal pronto soccorso di Avezzano, a poca distanza dal comune in cui viveva con i genitori in Abruzzo, e poco dopo è morta. Sul caso è stato aperto un fascicolo contro ignoti dalla Procura della Repubblica di Cassino, che ora sta indagando per accertare le cause del decesso.
1: Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne viene denunciata, mentre il collega 45enne è stato portato in ospedale per essere sottoposto ad intervento. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni.
2: Negli Stati Uniti case sventrate, macchine ribaltate, interi alberi collassati sulle strade. Questo lo scenario che si è lasciato alle spalle il tornado che si è abbattuto sul Wisconsin. Una tempesta di pioggia, già grandine, vortice e detriti scagliati a decine di metri di distanza, che ha lasciato migliaia di persone senza elettricità, tra cui tutti i 18.000 cittadini di Menasha. In Cina invece un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai. Al momento non si segnalano vittime e feriti.
1: Calcio: dopo il mancato arrivo di Pirlo sulla panchina della nazionale e le dimissioni di Maldini e Leonardo, a margine della conferenza per presentare il nuovo stato di avanzamento dello stadio della Roma, Pietralata, arriva il commento del ministro Abodi.
4: Io credo che bisogna chiedere un po' al presidente federale se è veramente stato deciso di fermare questa negoziazione e le ragioni, che siccome non c'è stata nessuna pressione, sicuramente da parte mia, ho i miei convincimenti, diciamo che la combinazione betting Russia non aiuta, ma io non ho chiesto nulla. E io ho detto e lo confermo che al di là delle valutazioni personali, sono dell'idea che nel momento in cui viene deciso un commissario tecnico, quello è il commissario tecnico. Questo è un paese che deve essere aiutato a comprendere che i ruoli hanno un senso.
1: Intanto i nuovi possibili scenari per la panchina azzurra danno per favorito Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, che fin qui non sarebbe mai stato contattato.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
5: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
5: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
5: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
6: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
5: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
7: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
8: Patente e libretto, per cortesia.
9: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
8: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
9: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
8: Ma rispetti i limiti di velocità!
10: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info illimitazione.

È proprio caldissima quest'estate, con la quarta ondata di calore in arrivo sull'Europa. Il numero e la durata di questi fenomeni collocano quest'estate 2026 già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni. Lo conferma Lorenzo Giovannini, fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento. Siamo ben al di sopra della media degli anni passati anche per quanto riguarda le temperature. Ad aggravare la situazione è la rapidità con la quale queste ondate si stanno avvicendando. Si sono susseguite quasi senza interruzioni, gli intermezzi sono stati brevissimi. In più, dice ancora l'esperto, questa potrebbe non essere l'ultima ondata. Al momento è difficile dirlo, ma è ragionevole pensare che le temperature elevate proseguiranno anche nel mese di agosto. Il nuovo campo di alta pressione di origine subtropicale che sta avanzando dal Nord Africa seguirà una traiettoria che investirà in pieno l'Italia, come già accaduto nella terza ondata di calore, e anche le temperature che verranno raggiunte dovrebbero essere molto simili. L'anticiclone africano si sta muovendo da sud-ovest e raggiungerà Spagna e Francia meridionale per poi arrivare alla nostra penisola. Le temperature saranno elevate praticamente in tutta Italia, ma si scosteranno dalle medie stagionali soprattutto al centro-nord. Le previsioni mostrano che la nuova ondata proseguirà almeno fino al 7-8 agosto, ma potrebbe estendersi anche oltre. Quello che si può dire al momento è che rimarrà ben salda sicuramente fino alla fine della prossima settimana. Oltre quel momento, per il momento, non si può sapere come evolverà la situazione.

Siamo pronti per scoprire l'oroscopo di oggi. Ariete, la giornata invita ad usare energia e pazienza. Un confronto potrebbe trasformarsi in opportunità se sceglierai l'ascolto prima dell'azione. Toro, oggi la costanza è il tuo punto di forza. Qualcosa che sembrava fermo riprende lentamente a muoversi. È un buon momento per rimettere ordine nelle priorità. Gemelli, le idee non mancano e la curiosità ti porta verso nuove possibilità. Attenzione solo a non disperdere le energie in troppi progetti contemporaneamente. Cancro, la sensibilità diventa una risorsa preziosa, un gesto gentile può rafforzare un legame importante. Nel pomeriggio potrebbero arrivare notizie molto incoraggianti. Leone, il tuo carisma è in evidenza e gli altri tendono a seguirti, evita però decisioni troppo impulsive, una riflessione in più farà la differenza. Vergine, precisione e organizzazione ti permettono di recuperare terreno. Una questione pratica trova finalmente una soluzione soddisfacente. Il tempo di una canzone, poi torniamo con l'oroscopo.

0: Andiamo avanti con l'oroscopo Bilancia. L'equilibrio che cerchi passa attraverso il dialogo. Un invito o un incontro potrebbero rendere la serata particolarmente piacevole. Scorpione, hai la determinazione necessaria per affrontare una sfida che altri evitano. Fidati del tuo intuito, ma lascia spazio anche ai consigli di chi ti è vicino. Sagittario, il desiderio di novità si fa sentire. Una proposta inattesa potrebbe aprire prospettive interessanti. Mantieni uno sguardo ottimista, ma realistico. Capricorno, la perseveranza viene premiata. È una giornata favorevole per consolidare risultati e pianificare il prossimo passo con estrema lucidità. Acquario, creatività e originalità ti aiutano a distinguerti. Un'idea condivisa con le persone giuste potrebbe ricevere un'accoglienza migliore del previsto. Pesci, le emozioni sono profonde ma ben gestite. È una buona giornata per dedicare tempo a te stesso e alle persone che ti fanno stare bene. E chiudiamo qui il nostro oroscopo. Vi lascio con Muoversi in Piemonte. A più tardi con La Sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e buon martedì 28 luglio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugherio verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 502 in corrispondenza dei comuni di Biella e Occhieppo Superiore. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Che sapori!
4: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
5: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
4: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
6: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
7: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
8: piscina comunale di Susa.
7: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
8: Per il tuo divertimento.

0: Azioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra

0: Sono le 8:37.
1: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. In apertura ancora gli scontri no TAV in Val di Susa. Ieri la Premier Meloni in visita al cantiere di Chiomonte. È stata violenza organizzata, ha detto la Premier. La magistratura faccia il massimo. Ad accompagnarla anche il ministro Piantedosi. Prima del loro arrivo la telefonata con il governatore Alberto Cirio, che ha detto la regione si costituirà parte civile. Intanto identificate oltre 800 persone dopo il festival Alta Felicità. Il movimento afferma una strategia di pressione. A Torino un uomo è scivolato ieri mentre scendeva dal bus ed è rimasto schiacciato, è grave, un 60enne. L'uomo ha subito una ferita a una gamba ed è stato soccorso dai sanitari, che lo hanno stabilizzato e portato in ambulanza all'ospedale CTO di Torino. Autovelox in Piemonte, spenti 131 dispositivi in seguito all'entrata in vigore della riforma nazionale che ha imposto lo spegnimento dei dispositivi non conformi ai nuovi requisiti previsti. Il Piemonte è così la seconda regione italiana per numero di dispositivi disattivati, preceduta soltanto dalla Lombardia, che conta 144 apparecchi fuori servizio. È stata riaperta ieri in Piemonte la linea ferroviaria Pinerolo-Torino-Chivasso, la chiusura per lavori, con un investimento di oltre 8,5 milioni. Cultura d'alta quota al Via Pralibro, con oltre 50 eventi tra grandi autori e attualità. Fino al 22 agosto Prali torna a trasformarsi in un vivace salotto letterario alpino. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo poco nuvoloso in Piemonte con cumuli, informazione sui rilievi alpini nelle ore centrali, in successivo transito sulle pianure, isolati deboli rovesci pomeridiani. Con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

E si ritorna insieme, si sta insieme fino alle 10 qui su Radio Dora, Chiara ai microfoni, pronta a ricordarvi i numeri di telefono 01 22 640 446 per chiamarci. Se volete mandare la vostra dedica o la vostra richiesta via messaggio, c'è il numero WhatsApp 351 851 6633.

0: Sono le 8 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Oggi Donald Trump si prepara ad incontrare Netanyahu alla Casa Bianca. Intanto il conflitto tra Stati Uniti e Iran entra nel suo sesto mese senza che la pressione militare o i tentativi diplomatici siano riusciti a mettere la parola fine agli scontri. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che esiste una buona possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran, ma ha avvertito che Washington riprenderà rapidamente i bombardamenti sospesi nel fine settimana se i negoziati dovessero fallire. Intanto, secondo quanto riportato da Al Jazeera, almeno 4 droni iraniani hanno colpito alcune località nelle aree di Khalifan e Soran nel nord dell'Iraq. Vasti incendi sono divampati nelle zone colpite e nelle aree circostanti.
1: I vigili del fuoco spagnoli sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid. L'attività dei pompieri è fondamentale, soprattutto perché tra poche ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe aumentare il rischio di un ulteriore peggioramento della già grave situazione.
2: In Italia arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è stato fissato il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo il 6 agosto, lo ha indicato il ministro dell'economia Giorgetti.
1: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze sono stati fermati 4 stranieri, 800 le persone identificate, ma sentiamo la premier in un video registrato durante la sua visita al cantiere.
3: Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata.
2: Poco prima delle 5 un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato.
1: È ufficialmente in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate. A partire da domani l'anticiclone africano tornerà ancora sull'Italia con le sue masse di aria rovente e farà partire una fase che sarà particolarmente cruenta, con alcune città soprattutto al nord che potrebbero abbattere qualsiasi record per quanto riguarda le alte temperature.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Oulx. Due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Venerdì 31 luglio alle ore 21 preparati a ridere di cuore. Arriva lo spettacolo Sogno o Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Una serata di pura comicità offerta dal centro commerciale Le Baite. E non finisce qui. Sabato 1 agosto dalle ore 20 scalda gli stivali con la serata Country and Street Food. Ottimo cibo di strada e musica a tutta birra. In più tutti i weekend fino al 18 agosto perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx ai Jardin Latour. Non mancare!
9: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
10: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Un viaggio nella storia tra le vie di Torino a bordo di uno dei mezzi più iconici. Venerdì 31 luglio lo storico bus a due piani di Italia 61 tornerà a percorrere le strade del centro città con tre corse serali dedicate agli appassionati e ai curiosi. L'iniziativa organizzata dall'associazione torinese Tram Storici permetterà ai partecipanti di riscoprire uno dei simboli del trasporto pubblico torinese. Durante il percorso le guide dell'associazione racconteranno ovviamente la storia del veicolo e del suo recupero, mentre dai finestrini si potrà ammirare il centro cittadino da una prospettiva insolita, diversa. Le partenze sono previste da Piazza Statuto, fermata a 2154 lato via Garibaldi, alle 20:30, 21:15 e 22. Ogni corsa avrà una durata di circa 30 minuti. L'autobus è uno dei 12 mezzi panoramici realizzati dalla Viberti per le celebrazioni di Italia 61, dopo essere stato impiegato sulla linea 64 e poi successivamente nei collegamenti dedicati agli operai Fiat, è rimasto in servizio fino alla metà degli anni 80. Dei 12 esemplari costruiti ne sono sopravvissuti soltanto due e il lavoro di recupero ha permesso di riportare in funzione l'unico autobus oggi conservato e di proprietà congiunta di GTT e ATTS. La partecipazione è offerta libera, ma i posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria.

corso DNA non è più visto come una semplice sequenza lineare di lettere da leggere una dopo l'altra, perché grazie alla ricerca è come se ora avesse sottolineature, note a margine, pagine piegate che ci aiutano a capirlo molto meglio. Di che cosa si tratta? Un gruppo di ricercatori del Salk Institute in California ha creato il primo atlante del corpo umano che mappa cellula per cellula e due cose fondamentali: come si ripiega il DNA in uno spazio tridimensionale, come l'ambiente modifica chimicamente il DNA, la cosiddetta epigenetica. Questo studio, basato sull'analisi di oltre 86.000 cellule di 16 tessuti diversi, fa parte di un progetto più ampio per capire come il genoma si organizza nel tempo e nello spazio, sia in salute che in malattia, come per esempio nel caso dell'Alzheimer o dei problemi al cuore. Ma perché è una svolta per la medicina? Finora sapevamo che alcune variazioni genetiche aumentavano il rischio di ammalarsi, ma non sapevamo esattamente il perché. Collegando la forma tridimensionale del DNA alle malattie, i medici non diranno più semplicemente questa variante genetica è pericolosa, ma potranno capire in quale tipo specifico di cellula agisce quella variante e quali geni attiva o spegne attraverso il contatto fisico tra le varie parti del DNA. Un'altra scoperta dello studio è che i cambiamenti 3D nel DNA e le modifiche chimiche non avvengono nello stesso momento. La forma tridimensionale cambia per prima, mentre le modifiche chimiche arrivano subito dopo. Questo probabilmente aiuterà gli scienziati a capire meglio come le cellule sane si trasformano a volte in cellule malate. Ovviamente la ricerca sta andando avanti e quindi ci potrà dare notizie sempre più dettagliate in questo senso.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della A32 Torino-Bardonecchia, dove segnaliamo code per un incidente tra Vigliana Est e Rivoli Rosta verso Torino. Per lo stesso incidente è chiuso lo svincolo in ingresso di Avigliana Centro per i veicoli in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Savonera in direzione Aosta. Sulla A33 a Sicuneo si rallenta per un incidente tra Isola d'Asti e lo svincolo per la provinciale 456 del Turchino in direzione Asti. Rallentamenti per incidente anche sulla statale 231 di Santa Vittoria, tra Molini d'Isola e Asti Est verso quest'ultimo. Infine, sempre per un incidente, si rallenta sulla statale 393 di Villa Stellone, in corrispondenza dell'incrocio Villa Stellone per i veicoli in direzione incrocio statale 20. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, zabaglione con paste di melica.
4: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città, con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.

Sapete che più di un terzo di tutti i gas serra del pianeta arriva da quello che portiamo in tavola, ma quando mangiamo inquiniamo tutti allo stesso modo? Uno studio recente pubblicato su Nature Food ci svela una realtà molto interessante, divisa tra giovani e meno giovani. Se guardiamo ai singoli individui, i ragazzi tra gli 11 e i 29 anni sono quelli che inquinano di più con la loro dieta. Il motivo è semplice: mangiano molta carne, latticini, cibi confezionati o ultraprocessati che richiedono un grande dispendio di risorse per essere prodotti. Eppure, se guardiamo all'aumento complessivo dell'inquinamento alimentare negli ultimi 20 anni, la fetta più grande non è colpa dei giovani, bensì degli over 60. Ma attenzione, non è perché i nonni mangino peggio, il motivo è puramente numerico. Visto che oggi si vive più a lungo, gli anziani sono sempre di più, specialmente nei paesi ricchi, e questo fa salire inevitabilmente il totale delle emissioni. C'è poi un'altra grande differenza legata al luogo in cui si vive. Nei paesi emergenti mangiare un po' di carne in più significa spesso migliorare finalmente una dieta che prima era povera e inadeguata, e in questi luoghi non si può semplicemente dire smettete di mangiare carne, perché la salute delle persone ne risentirebbe. Nei paesi ricchi invece l'inquinamento va spesso a braccetto con cibi poco sani e troppo lavorati, facendo male sia alla terra che al nostro corpo. Ecco perché non possiamo usare una regola uguale per tutti. Per aiutare l'ambiente senza fare danni servono soluzioni su misura. Educare i ragazzi a scuola con mense più sostenibili, aiutare la popolazione anziana dei paesi ricchi a mangiare in modo sano ed ecologico, trovare il giusto equilibrio nei paesi in via di sviluppo tra nutrizione e tutela del pianeta.

0: of.
1: Sono le 9:35 minuti.
2: Meteodora.
3: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione tende a rafforzarsi. Aria molto calda tornerà ad affluire dal Nord Africa verso la penisola iberica, la Francia e nel corso della settimana fino alle regioni alpine. A parte locale instabilità pomeridiana sulle Alpi, il tempo resterà in gran parte soleggiato. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna nel pomeriggio, specie sui settori in quota delle valli piemontesi. In serata locali rovesci sui settori alpini in quota e di confine tra Torinese e Valle d'Aosta sud-occidentale, quota neve sui 4200 metri. Temperature minime in aumento sui 16-20 gradi, massime in lieve aumento sui 27-31 gradi. Per la giornata di domani, cielo con parziali annuvolamenti tra notte e primo mattino su Torinese, Valle d'Aosta, Biellese, Verbano, Novarese e Sesia in diradamento. Per il resto soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagne sul nord Piemonte. Qualche rovescio temporale tra Sesia e Verbano, isolati sui rilievi tra le valli di Lanzo, del Canavese e del Rosa. Quota neve sui 3800-4000 metri. Temperature minime in aumento sui 17-21 gradi, massime in lieve aumento sui 28-32 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con sviluppo di cumuli in montagna in addensamento sugli alti pendii e sui settori in quota delle valli piemontesi. Precipitazioni con isolati rovesci pomeridiani sui settori in quota delle valli Po, Lanzo, Orco, Sesia ed Ossola. Quota neve sui 3900 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 18-22 gradi, massime in aumento sui 30-34 gradi.
1: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardo Dora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
1: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
10: Oh!
9: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

la scenografia ideale per il sogno pavesiano di La Bella Estate, diventato nel 2023 il film di Laura Lucchetti. Qui si sono girate anche alcune scene di La Legge di Lidia Poet e del documentario Netflix dedicato alla vita di Giorgina, compagna di Ronaldo, ma soprattutto la rubianetta immersa nel cuore della mandria di Venaria continua ad essere un luogo senza tempo. Questa è la storia. La buona notizia sta nel fatto che la rubianetta, edificata a partire dal 1862 per volere di Vittorio Emanuele II di Savoia come scuderia reale per l'allevamento di cavalli da guerra e da competizione, dopo fasi alterne fra abbandono e usi diversi, sta per rinascere attraverso un imponente intervento di restyling. L'equitazione continuerà a rappresentarne il fulcro grazie all'intraprendenza del direttivo del Comitato Regionale Piemonte della FISE, Federazione Italiana Sport Equestri, l'ente riconosciuto dal CONI che gestisce e promuove le discipline equestri in Italia. Hanno deciso di spostare presso la rubianetta la loro sede, insediandosi a partire da settembre di quest'anno, con la volontà di sfruttare al massimo le potenzialità di questo luogo bellissimo.

0: Ciao Sonia!
1: Eccoci, ciao, buongiorno, buongiorno family, ci siamo.
0: Ben trovata, buon martedì.
1: Grazie.
0: Tutto pronto per il collage?
1: Sempre, tutto a posto, ci siamo, siamo pronti per mettere musica.
0: E allora ti lascio il microfono, io torno domani con la sveglia. Ciao!
1: Ciao, a tra pochissimo col collage.

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva ed Eloisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Un progetto pensato su 8-10 anni finito dopo poco più di 2 settimane. L'avventura di Paolo Maldini da direttore tecnico della nazionale è già arrivata al suo epilogo. L'ex capitano rossonero, dopo il no del presidente FIGC Giovanni Malagò ad Andrea Pirlo come prossimo CT, ha preferito farsi da parte. Con lui anche l'advisor Leonardo. La coppia che doveva ricostruire il calcio italiano saluta dopo appena 16 giorni. Ora si aprono nuovi scenari per la panchina della nazionale. E il favorito per il ruolo di CT azzurro è Roberto Mancini, che è sempre stato il preferito del presidente FIGC. Resta sullo sfondo anche la variabile Antonio Conte, ipotesi supportata soprattutto dalla Lega Serie A, anche se fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro, Chiellini è un possibile nome, oggi in programma il Consiglio federale. John Stones è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese ha dato l'ok verbale al trasferimento in nerazzurro e ora resta soltanto da formalizzare l'accordo tra le parti. L'ex Manchester City, svincolato dopo la scadenza del contratto, è pronto a firmare un biennale da 4 milioni di euro a stagione. Tutto da scrivere il futuro di Rafa Leao, che resta uno dei nomi più caldi del mercato del Milan. Su di lui c'è l'interesse dei due principali club turchi. Nella giornata di oggi i emissari del Fenerbahce saranno in città per parlare con il club rossonero e l'entourage del giocatore. Parallelamente resta vivo l'interesse del Galatasaray, che vorrebbe destinare a Leao il budget previsto per l'ingaggio di Mauro Icardi, svincolatosi. Il Milan chiude intanto l'affare con il Troyes per Diawara, difensore centrale classe 2006. Trattativa da 3 milioni di euro più bonus. Il giocatore senegalese arriverà a breve in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Tutto fatto per il trasferimento di Santiago Castro alla Roma. L'attaccante argentino è arrivato in città ieri sera, accolto con entusiasmo dai tifosi giallorossi, e oggi sosterrà le visite mediche. Raggiunto l'accordo con il Bologna, operazione da 35 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita. Artem Dovbyk invece farà il percorso opposto e si trasferirà in rossoblù in prestito con diritto di riscatto. Passiamo ora alla scherma. Il fioretto femminile italiano sceglie il modo più bello per chiudere il programma individuale dei mondiali di Hong Kong, prendendosi il gradino più alto del podio senza lasciare spazio a nessun'altra bandiera. Martina Favaretto nella finale tutta azzurra contro Arianna Errigo, alla meglio per 15-7 contro la campionessa di tutto, e sale sul trono per l'oro numero 125 della storia della scherma italiana. È il suo primo titolo mondiale individuale della carriera. Errigo, argento, fa un altro passo nella leggenda. Il tennis è ritorno in campo vincente per Lorenzo Musetti al rientro dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il Carrarino è al secondo turno dell'ATP 500 di Washington grazie alla vittoria nel derby con Matteo Arnaldi, costretto al ritiro nel secondo set dopo soli 40 minuti per un problema fisico. Elisabetta Cocciaretto ritrova il sorriso sul cemento di Washington. Al primo match dopo un mese di stop e reduce da 4 KO di fila, la marchigiana ha battuto la numero 30 al mondo, Clara Towson, con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-6, in 3 ore e 6 minuti di gioco. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Summer Events 2026, giovedì 30 luglio, serata latinoamericano, venerdì 31 luglio, Zero Follia, cover Renato Zero.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
7: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
8: Vivi le
1: l'estate. Ad Almise è tutto pronto. Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle. Grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana. A cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas. Adrenalina pura, a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
8: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Ed eccoci qua, buongiorno family, 28 luglio, martedì in compagnia del collage, a partire appunto da adesso fino poi alle ore 13, tre ore di musica con Sonia Carelli ai microfoni e soprattutto la family in ascolto, family che ovviamente è parte del programma, quindi potete richiedere la vostra canzone preferita o la canzone che avete voglia di ascoltare oggi o che volete dedicare, chiamatelo 0122 64 04 46 oppure inviate il vostro messaggio WhatsApp o vocale, perché no, al 351 851 66 33. E allora family, dai, come il primo giorno è andato della settimana, insomma ormai abbiamo già messo il nostro piedino all'interno, diciamo, di questo fine mese. C'è gente che veramente è arrivata un po', come dire, un po' di schiena in questo periodo. Io ne faccio parte assolutamente, perché dico vabbè dai, ancora un mesetto almeno così. Poi tra le altre cose, di caldo estremo, perché adesso, come vi siete già magari un po' accorti, ieri pomeriggio sono tornati questi 37 gradi di cui non avevamo assolutamente alcuna nostalgia, ecco, adesso andiamo anche ad aggiungerne magari un paio in più fino ad arrivare poi oltre i 40, così dicono le previsioni. Questo caldo anomalo che ovviamente non interessa soltanto il nostro territorio, non interessa soltanto l'Italia, ovviamente, cioè è un problema un po' mondiale, diciamolo, perché ovviamente abitiamo tutti sullo stesso pianeta e per quanto abbiamo messo, molti hanno messo la testa sottoterra come fanno appunto gli struzzi, però diciamo che ormai i risultati sono più che evidenti, quindi chissà se poi negli anni diciamo a venire si decida veramente di fare un'inversione di marcia rispetto appunto al tema del cambiamento climatico e quant'altro. Insomma, tema che poi ha portato addirittura il Giappone a dover colmare, diciamo, un vuoto nella nomenclatura, nella terminologia proprio del linguaggio, rispetto, perché non esisteva una parola, insomma, che andasse, diciamo, a descrivere, identificare il caldo anomalo, e quindi si sono messi lì, ne hanno discusso e hanno trovato, diciamo, il termine. Poi tra poco ne parliamo bene, perché sapete che comunque il Giappone è sempre, diciamo, un bacino dal quale attingere curiosità e cose, perché insomma, hanno una cultura veramente molto vasta, insomma, con grande, come dire, molto interessante. Quindi adesso andremo a vedere cosa si sono inventati i giapponesi proprio per colmare questo vuoto all'interno del linguaggio. Va bene, continuiamo, abbiamo Rocco Hunt con La più bella del mondo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla statale 527 Bustese si rallenta per un incidente in corrispondenza dell'incrocio San Gaudenzio in entrambe le direzioni. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove segnaliamo code per traffico intenso sul versante francese del traforo del Monte Bianco, con attese di circa 45 minuti per i veicoli in direzione del territorio italiano. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne, e la sera giro pizza a soli 19 euro.
5: No, che disastro!
6: Non ci voleva!
7: Ma so io cosa fare.
5: Presto venite!
8: Arrivano finalmente!
7: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
9: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
10: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
11: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
12: Buongiorno carissima Manu, ciao.

Sonia camminando, poi dopo il mercato vorrei ascoltare una canzone vista, grazie. Ah, ok, dai, allora intanto che vai a fare anche compere, ti teniamo compagnia. Guarda, ne ho messo una adesso che proprio avevo voglia di ascoltare, anche se leggermente nostalgica, è una cover comunque degli anni 90, mettiamola così, ma al quale sono molto affezionata, secondo me ci sta, dai, in questo martedì di luglio ci può stare un sacco. Che ne pensi? L'hai già riconosciuta, Manu?

Andiamo alla prossima richiesta con la prossima Manuela. Eccola qua. Buongiorno Sonia, ci ascoltiamo. Joe Cocker, Up Where We Belong. Assolutamente. Cari saluti a te, grazie. Arriva subito il tuo brano.

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: picchia la figlia 21 giorni dopo aver accoltellato il marito. Donna arrestata in tribunale a Torino a un malore. La figlia ha sporto querela contro la madre, residente Cirié, dopo averla accolta nella propria casa di Michelino per evitare che andasse in carcere. Il bollettino incendi resta classificato come moderato in tutta la provincia di Cuneo, con il livello giallo, il terzo su una scala di 5, ma gli effetti della stagione calda e secca iniziano a farsi sentire. La situazione, secondo le previsioni, potrebbe cambiare dal 31 di luglio, quando il rischio passerà a livello elevato in alcune aree della zona sud-est della Granda, dove le condizioni ambientali rendono più probabile l'innesco e la propagazione delle fiamme. Dopo mesi di lavori riprende la circolazione Pinerolo-Chivasso, un investimento di oltre 8 milioni e mezzo e l'impiego di circa 40 maestranze, rinnovati alcuni deviatoi nei nodi di Candiolo, None e Airasca. Sul Piemonte sta tornando a rinforzarsi un possente anticiclone di origine subtropicale continentale che garantirà un nuovo lungo periodo stabile, ben soleggiato, caratterizzato da masse d'aria molto calde in quota, portando lo zero termico a superare anche la soglia dei 5.000 metri. Quindi le temperature aumenteranno dai 6 ai 9 gradi rispetto alle medie di riferimento. Calciomercato: il Torino sta completando l'operazione per arrivare al nuovo portiere, sarà Lucas Perri, in arrivo dal Leeds, arriverà in prestito con diritto di riscatto, avendo anche il passaporto italiano. Perri non occuperà nessuno slot per gli extracomunitari. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
2: Piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
1: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
2: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
3: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
4: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
3: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
5: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantra 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.

ne abbiamo parlato appunto in apertura del collage. Pare che appunto in Giappone, dato comunque quest'epoca di cambiamenti climatici, ovviamente senza precedenti, oltre diciamo a noi, però anche altri luoghi nel mondo, hanno diciamo delle esigenze anche di descrivere questa fenomenologia. E sta di fatto che comunque l'agenzia meteorologica giapponese ha ufficialmente introdotto una nuova parola proprio per descrivere le giornate in cui la temperatura massima supera anche i 40 gradi. Questa parola è Kokushobi, cioè questo neologismo quindi è il risultato dell'esigenza di trovare un termine che avvisi immediatamente i cittadini della gravità e della pericolosità di un caldo estremo, agendo poi anche come segnale di allerta per la salute pubblica. Quindi dal punto di vista linguistico ci si trova di fronte appunto, come vi dicevo, ad un neologismo che è una parola di nuova formazione che entra poi nella lingua proprio per indicare concetti, oggetti che non avevano ancora un nome. La creazione di nuove parole appunto viene definita tecnicamente onomaturgia e il termine Kokushobi è stato scelto attraverso poi un sondaggio pubblico che ha coinvolto circa 478.000 persone, superando altre operazioni come Chokomoshobi, cioè il giorno super estremamente caldo, una roba del genere. Sta di fatto che, analizzando l'etimologia della parola attraverso i suoi ideologrammi, scopriamo che Kokushobi è composta da Koku, che significa crudele, Sho, caldo, e Bi, giorno. Letteralmente significa un giorno di caldo crudele. Quindi questo processo di ipostatizzazione, cioè rendere concreto un concetto astratto tramite un nome, è fondamentale proprio per generare consapevolezza collettiva e spingere verso l'adozione di misure di adattamento necessarie a fronteggiare l'emergenza ambientale. Quindi il termine Kokushobi si inserisce in una scala di classificazione termica che l'Agenzia Meteorologica Giapponese utilizza per categorizzare le diverse intensità delle giornate estive. Questa scala permette comunque di standardizzare la comunicazione del rischio meteorologico, cioè perché loro ad esempio utilizzano 25 gradi, c'è cioè, Natsubi, cioè il giorno d'estate, nulla, tutto normale, 30 gradi, Nanatsubi, cioè il giorno di mezza estate, sopra i 30, cioè dai 35 in su, Moshobi, giorno estremamente caldo, ed ecco che arriva il Kokushobi, il giorno di caldo crudele. Ecco, così a sensazione potremmo anche arrivare poi a creare un'altra parola sopra i 40. Arriveremo a 45, cioè cosa ci inventiamo dopo il giorno super caldo, oppure in questo caso appunto il giorno di caldo crudele? Mannaggia mia. E vabbè, comunque loro, vedi, sono molto precisi, proprio onde evitare, come dire, poco chiarezza, e vogliono essere, come dire, tempestivi nell'allertare la cittadinanza a condizioni di caldo estremo, hanno creato appunto questo nuovo nome. Noi italiani diciamo no, fra un caldo bestia, però a interpretazione diciamo, invece loro sono più precisi, ecco.

Allora, c'è anche la nostra amica Luciana, eccola qui Luciana, e ci ascoltiamo il brano a te richiesto, un super abbraccio a te.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, ossia il massimo livello.
2: Donald Trump riceve oggi alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Gli incontri saranno separati. Con Netanyahu, Trump discuterà soprattutto della guerra contro l'Iran, della sospensione dei raid americani decisa per lasciare spazio alla diplomazia, delle tensioni tra Israele e Libano e del possibile allargamento degli accordi di Abramo all'Arabia Saudita. La priorità di Kiev invece è ottenere il via libera statunitensi all'acquisto di nuovi intercettori per i sistemi antiaerei Patriot, necessari per contrastare gli attacchi russi.
3: In Italia arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è stato fissato il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo il 6 agosto. Lo ha indicato il ministro dell'economia Giorgetti.
2: Intanto il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,986 euro al litro per la benzina e 2,180 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,74 euro al litro per la benzina e di 2,250 euro al litro per il gasolio.
3: Poco prima delle 5, un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Ferito il custode della piattaforma, un uomo di 54 anni. Tutti i residenti della zona sono stati invitati a tenere chiuse porte e finestre, a evitare di uscire e a limitare l'uso di impianti che prelevano l'aria dall'esterno. Questo fino a nuove comunicazioni.
2: Tennis, ritorno in campo vincente per Lorenzo Musetti. Al rientro dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio, il carrarino è al secondo turno dell'ATP 500 di Washington grazie alla vittoria nel derby con Matteo Arnaldi, costretto al ritiro nel secondo set per un problema fisico. Lorenzo al secondo turno sfida l'australiano Vukic.
3: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
6: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
5: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
6: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
5: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
7: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.

E ci siamo, eccoci, siamo ancora in vostra compagnia, quindi rete su Radio Dora, suona la musica giusta ad ogni ora, il collage con Sonia Carella, i microfoni e tanta bella musica scelta proprio anche da voi. Allora unisciti alla grande family, richiedi la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare. 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, e poi abbiamo anche il numero WhatsApp 351 851 66 33. Allora aspetto le vostre richieste.

Ebbene, allora, una dedica proprio per noi della radio. Dice, non dire chi sono, per tutti voi vorrei ascoltare Margherita. Grazie.

Valtrino, tocca a te. Buongiorno, grazie per queste farfalle bellissime che volano sulla spiaggia. Cara Sonia, vorrei ascoltare Elodie, Dimenticarsi alle 7, grazie che adesso è una buona giornata. Allora ce l'ascoltiamo con un brano che ha presentato proprio a Sanremo. Però, voglio dire, l'abbiamo fatto passare tantissimo, poi ce li dimentichiamo un po' questi brani, ma grazie a voi li facciamo suonare ancora e ancora.

0: cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
0: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
2: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
5: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.
7: Fatti sentire.
8: Fatti sentire.
7: Fatti vedere.
8: Fatti conoscere.
7: Fatti seguire.
8: Fatti notare.
9: Fatti desiderare.
10: Fatti provare.
11: Fatti cliccare.
12: Fatti comprare.
13: Fatti amare.
14: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
15: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
16: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
17: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
18: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
16: Anche su TV,
18: smartphone,
17: smart speaker,
16: smart TV,
18: tablet,
16: computer,
18: al bar, in auto, in bici,
16: in negozio,
18: in palestra,
16: a casa, in ufficio,
18: al parco, al mare, al mondo.
19: Non hanno scampo.
20: Anche se non hanno campo, la radio rende.
21: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

allora l'uomo delle 11 è sempre puntualissimo, anche oggi richiede una gran bella canzone. Arriva Zucchero con Diamante, però cantata insieme a Francesco De Gregori. Tra altre cose ti ringrazio anche per la bellissima immagine che ci hai mandato come buon martedì, pieno di rose. Si sente quasi il profumo arrivare da questa immagine. Ci ascoltiamo Zucchero.

Mandare un saluto anche al nostro amico Mario, eccolo che ci scrive: buongiorno Sonia, vorrei mettere i Nomadi con gli Aironi Neri. Grazie, bellissimo brano, lo facciamo suonare subito. Buon martedì.

E c'è anche il nostro amico Francesco che dice: ok, si può ascoltare Dolce Nera? Ho detto: ok, con quale brano? No, Dolce Nera di Fabrizio De André. Ah, ok, va bene, va bene. Dai, ce l'ascoltiamo.

per me è arrivata da un'ora e l'amore all'amore come solo argomento e il tumulto del cielo ha sbagliato molto.

gigante, dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Sono le 11:39.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: picchia la figlia 21 giorni dopo aver accoltellato il marito. Donna arrestata in tribunale a Torino a un malore. La figlia ha sporto querela contro la madre, residente Cirié, dopo averla accolta nella propria casa di Nichelino per evitare che andasse in carcere. Il bollettino incendi resta classificato come moderato in tutta la provincia di Cuneo, con il livello giallo, il terzo su una scala di 5, ma gli effetti della stagione calda e secca iniziano a farsi sentire. La situazione, secondo le previsioni, potrebbe cambiare dal 31 di luglio, quando il rischio passerà a livello elevato in alcune aree della zona sud-est della Granda, dove le condizioni ambientali rendono più probabile l'innesco e la propagazione delle fiamme. Dopo mesi di lavori riprende la circolazione Pinerolo Chivasso, un investimento di oltre 8,5 milioni e l'impiego di circa 40 maestranze, rinnovati alcuni deviatoi nei nodi di Candiolo, None e Airasca. Sul Piemonte sta tornando a rinforzarsi un possente anticiclone di origine subtropicale continentale che garantirà un nuovo lungo periodo stabile, ben soleggiato, caratterizzato da masse d'aria molto calde in quota, portando lo zero termico a superare anche la soglia dei 5.000 metri. Quindi le temperature aumenteranno dai 6 ai 9 gradi rispetto alle medie di riferimento. Calciomercato: il Torino sta completando l'operazione per arrivare al nuovo portiere, sarà Lucas Perri, in arrivo dal Leeds, arriverà in prestito con diritto di riscatto, avendo anche il passaporto italiano. Perri non occuperà nessuno slot per gli extracomunitari. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
7: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
8: Facile, nel contenitore della plastica.
7: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
8: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
7: Esatto.
9: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
10: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire, dire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
11: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ancora un altro successo per l'Italia, decretato al Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, andato in scena a Busan, nella Repubblica di Corea, nella sua 48esima sessione, ha infatti decretato l'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale del sito seriale denominato il Sistema dei Teatri Condominiali all'Italiana nell'Italia centrale fra il XVIII e il XIX secolo. Promosso dalla Regione Marche con la partecipazione delle regioni Umbria ed Emilia Romagna, il coordinamento di altre istituzioni. Questa candidatura riguarda ben 10 teatri situati nelle regioni, appunto, che abbiamo detto prima, quindi Marche, Emilia Romagna e Umbria. Tutti ancora, tra altre cose, ad oggi sono in uso. Questi teatri sono accomunati dall'essere stati realizzati nei centri storici di città medie o piccoli proprio del centro Italia nell'arco, appunto, del periodo storico tra il XVIII e il XIX secolo, poi a seconda, ovviamente, diciamo, un peculiare modello di comproprietà tra enti pubblici e gruppi privati. E quindi dal Teatro Nuovo Giancarlo Matteotti di Spoleto al Teatro Giovanni Battista Pergolesi di Gesi sono, diciamo, solo alcune, diciamo, di questi teatri, luoghi ovviamente attivi, che rappresentano comunque dei luoghi di incontro, di scambio e di soprattutto accesso alla cultura e alle arti performative. E pensate un po' che con questa novità salgono dunque a quota 62 i siti italiani iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

siti, luoghi, patrimonio mondiale dell'UNESCO, parliamo appunto della Reggia di Venaria, perché tornano le aperture proprio serali per visitare la Reggia di Venaria. A Venaria, proprio su Torino ovviamente, con Sere d'Estate alla Reggia, un'iniziativa in calendario ogni venerdì e sabato a partire proprio da questo sabato, il 31 di luglio, fino poi al 5 di settembre. Ci sarà uno speciale ingresso serale che permette di visitare proprio la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Umberto e poi vabbè le altre sale del complesso e le mostre che ovviamente sono in programma e sono in corso. L'appuntamento poi con Sere d'Estate alla Reggia proseguirà anche nei giardini, ci saranno poi degli spettacoli di danza, musica dal vivo, aperitivi al tramonto, la possibilità poi di trascorrere del tempo all'aria aperta in uno dei luoghi simbolo ovviamente del patrimonio sabaudo.

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, in Francia, a Orange, nel sud-est del paese, 5 neonati sono stati ritrovati senza vita nell'abitazione di una coppia. Lo riferiscono i media locali. I corpi dei piccoli sono stati rinvenuti all'interno di cartoni. Stando a quanto si apprende, la donna della coppia ha partorito nelle scorse ore un bambino in ottima salute.
1: Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. Alle 16:27 ora locale, le 9:27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità. Rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello.
2: Il ritorno del caldo fa temere un nuovo peggioramento degli incendi nella regione francese della Gironda, nel sud-ovest. I roghi hanno già distrutto 42.000 ettari, foreste e terreni sono secchi da mesi e questo favorisce le fiamme, come le recenti ondate di calore che hanno colpito la Francia. Da domani attesi fino a 40 gradi e venti secchi, timori analoghi in Spagna, soprattutto nella regione di Madrid. Le autorità riferiscono che oggi è una giornata decisiva perché il vento da sud potrebbe peggiorare le cose.
1: In Italia il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: abbiamo deciso di utilizzare SEIF chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo. Il SEIF è un impegno finanziario dell'Unione Europea, destinato a sostenere gli Stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa mediante appalti comuni, con particolare attenzione alle capacità prioritarie.
2: Ora la cronaca: un incendio sta impegnando dalle 5 di oggi i vigili del fuoco all'isola ecologica A2A di Novate Milanese, Milano. 12 le squadre al lavoro per contenere le fiamme che stanno interessando un'importante porzione dell'azienda. Un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato dal 118 in codice giallo all'ospedale di Niguarda. Le fiamme hanno interessato quasi esclusivamente rotoballe di carta. Sul posto i tecnici di ARPA, che stando ai primi rilievi non avrebbero rilevato presenza di sostanze inquinanti nell'aria.
1: Alcuni beni di consumo come lavatrici, aspirapolveri, televisori, PC e smartphone dal 31 luglio saranno coperti dal diritto alla riparazione previsto dalla direttiva europea 2024/1799, che gli Stati membri sono chiamati a recepire entro fine mese. In questo modo Bruxelles dichiara guerra alla obsolescenza programmata, dannosa strategia industriale basata sulla limitazione volontaria della durata di un prodotto, e con la direttiva comunitaria mira a favorire la riparazione di tutti quei beni che possono ancora essere utilizzati e ridurre così lo smaltimento prematuro di materiali difficili da trattare.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: La radio parla, emoziona, accompagna, e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne, e la sera giro pizza a soli 19 euro.
6: Ma secondo te è una L?
7: Ma no, sarà una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
9: Il genio dell'asta del mobile!
8: Gli sconti volano fino al 70%!
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
8: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
10: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

E ci siamo, 12 e 11 minuti, così segnala la regia, l'ora giusta qua su Radio Dora, dove suona la musica giusta ad ogni ora, ovviamente. E allora il collage in vostra compagnia ancora per un'ora, la terza parte del collage inizia così, sempre con Sonia Carella ai microfoni e come tutti i giorni in settimana, dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13. E allora colgo l'occasione anche per ricordarvi che comunque Radio Dora è possibile ascoltarla su tutta la regione Piemonte, sul canale DAB 12B e poi sul Piemonte Occidentale in FM. E ancora in tutta Italia e oltre grazie allo streaming. Vai sul nostro sito radiodora.it e clicca Radio Dora Live per restare con noi ovunque tu vada, così come anche puoi farlo attraverso l'applicazione di Radio Dora, che è un'applicazione sicura, gratuita, scaricabile direttamente sul tuo smartphone e che appunto ti terrà compagnia in ogni momento che insomma hai voglia, piacere di ascoltare la nostra musica e restare in nostra compagnia. Ricordiamo ancora i nostri contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33 questo è il numero WhatsApp per inviare il vostro messaggio di testo piuttosto che la nota vocale, come preferite, e richiedere appunto la canzone che volete dedicare magari. E allora unisciti alla grande family di Radio Dora.

Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, però nel nostro calendario ecologico restano solo 2 giorni. Il 30 luglio cade Alert Short Overshoot Day, ok? Quindi del 2026, questa data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Quindi dal giorno successivo vivremo quindi un debito ecologico utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF tra altre cose ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra e che è necessario appunto invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. Quindi l'Earth Overshoot Day, che in Italia tra altre cose è caduto già il 3 di maggio, cioè noi siamo già in debito dal 3 di maggio rispetto al nostro pianeta Terra, misura questo divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle. Un divario che poi dura da oltre 50 anni, che ha generato un deficit ecologico accumulato pari a 20,6 anni della capacità rigenerativa del pianeta. Quindi segnale questo dell'enorme pressione esercitata sugli ecosistemi naturali. E quindi per il WWF Italia una delle sfide decisive passa alle città. Oltre metà della popolazione mondiale vive già nelle aree urbane e entro il 2050 la quota salirà a quasi il 70%, pur occupando appena il 3% della superficie terrestre. Le città sono comunque responsabili, pensate, di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra alle attività umane, ma sono anche i principali motori dell'economia mondiale, generando oltre l'80% del PIL globale. E quindi arriva anche il commento di Eva Alessi, responsabile della sostenibilità del WWF Italia, e dice: le città non finiscono ai loro confini, la loro impronta ecologica si estende ben oltre il loro perimetro amministrativo, ma è proprio nelle città che si gioca una parte decisiva della transizione ecologica. Investire in mobilità sostenibile, edifici efficienti, servizi condivisi, sistemi alimentari più sostenibili, economia circolare e più natura urbana significa comunque contribuire a diminuire l'impronta ecologica, migliorare la qualità della vita e contribuire a posticipare sempre più l'Earth Overshoot Day. Questo appunto è il commento direttamente dalla responsabile sostenibilità WWF Italia. E ragazzi, è un bel gran casino, direi. Tra le altre cose, adesso poi ci sono, cioè scoppiano qua e là progetti per impiantare data center super mega galattici, magari non proprio come quelli che stiamo osservando appunto negli Stati Uniti, un po' più piccoli, però comunque è sempre

0: domenica.
1: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
4: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Il Ministero delle Imprese del Made in Italy pubblica un comunicato stampa ufficiale proprio sul suo sito, e che appunto insomma dà notizia del fatto che il Consiglio dei Ministri, su proposta poi del Ministro delle Imprese del Made in Italy, ha deliberato la dichiarazione di interesse strategico nazionale di due grandi programmi di investimento per la realizzazione di data center sul territorio italiano, questo ai sensi poi dell'articolo 13 del decreto asset. Quindi due grandi investimenti localizzati rispettivamente nell'area metropolitana di Milano e in provincia di Vercelli mobilitano complessivamente circa 8 miliardi di euro di investimenti diretti e rafforzano la strategia del governo per consolidare la sovranità digitale del paese. Questo scritto ovviamente sul comunicato stampa: sostenere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e attrarre investimenti ad alto contenuto tecnologico. Il primo programma, chiamato Equinix per l'Italia, prevede la realizzazione di 7 nuovi centri di elaborazione dati nei comuni di Settimo Milanese e Cusago, per un investimento complessivo di 4 miliardi di euro nel periodo 2026-2033. Le nuove infrastrutture saranno destinate sia a servizi di colocation e connettività per una pluralità di operatori, sia i data center hyperscape progettati proprio per rispondere alle esigenze dei principali operatori globali e ai carichi di lavoro connessi all'intelligenza artificiale. Quindi l'intero fabbisogno energetico sarà coperto da fonti rinnovabili grazie ad uno specifico accordo già sottoscritto. Poi sul piano occupazionale sono previsti circa 1500 addetti nella fase di realizzazione e oltre 500 occupati diretti e indiretti poi a regime. E poi c'è questo secondo programma, Cavour Hyperscape Campus, che riguarda la riqualificazione e la riconversione dell'ex centrale elettrica Galileo Ferraris di Trino in provincia di Vercelli, attraverso la realizzazione di un campus per l'elaborazione dei dati di rilevanza nazionale ed europea, progettato per una potenza complessiva compresa tra i 300 e i 400 megawatt ed un investimento di circa 4 miliardi di euro. Il cronoprogramma prevede l'avvio della conferenza di servizi entro la fine del 2026, il rilascio dell'autorizzazione unica entro fine 2027 e l'entrata in funzione del primo lotto entro il 2028. Durante poi la costruzione saranno impiegati mediamente 1200 lavoratori, con picchi superiori alle 2000 unità, mentre a regime il campus garantirà circa 300-350 posti di lavoro altamente qualificati e un indotto stimato di circa 1000 ulteriori occupati.

0: Ok.
1: Sono le 12 e 36 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
9: Salida del vuelo con destino a la

Allora, in Piemonte il TAR sospende la prematura caccia al colombaccio, ai piccioni praticamente, quindi ha accolto il ricorso dell'ENPA e delle associazioni ambientaliste. Cosa è successo? È successo che nel Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, con un provvedimento depositato il 25 di luglio, appunto, ha disposto la sospensione della prematura preapertura della caccia al colombaccio prevista proprio nel calendario venatorio regionale 2026-2027. Quindi questo è il provvedimento che accoglie parzialmente la richiesta cautelare presentata poi dall'ENPA, l'OIPA, la Federazione Nazionale Pro Natura, Pan Pro Natura Animali, quindi assistite poi anche ovviamente da uno studio abbastanza conosciuto a Torino, nell'ambito del ricorso promosso contro la delibera della giunta regionale che ha approvato il calendario venatorio. Quindi il giudice del TAR ha riconosciuto la sussistenza del periculum in mora, ossia il rischio di un danno grave e irriparabile proprio per la fauna selvatica, prima della decisione nel merito, appunto, disponendo la sospensione della giornata di preapertura dedicata poi al colombaccio, inizialmente prevista per il 1° di settembre. E questo ovviamente, insomma, ha reso più che soddisfatti poi tutte le associazioni che hanno fatto ricorso.

0: E a proposito di uccelli, oltre ad essere nel mirino, ovviamente del nuovo DDL caccia, sono stati scelti proprio come soggetto per le nuove banconote. Notizia già più che sdoganata, tra altre cose ci sono i social strappieni di meme, che insomma anche alcuni anche molto divertenti, come tanti meme, insomma, come giusto che siano. E comunque sono sei uccelli, poi sei personaggi famosi, sei edifici, così presi come soggetti per questo restyling di design delle banconote dell'euro. Quindi fino al 21 settembre chiunque può esprimere le sue preferenze per le nuove banconote degli euro rispondendo poi ad un sondaggio online. La presidente della Banca Centrale Europea ha presentato già giovedì 10 serie di banconote della scorsa settimana, ovviamente 5 per ciascuno dei due temi proposti, quindi cultura europea e fiume e uccelli. Quindi anche questi poi erano stati selezionati con un sondaggio nell'estate del 2023, appunto aveva raccolto, diciamo, le preferenze pensate di ben 365.000 persone. Tra i vari temi hanno vinto questi due. Quindi il tema cultura europea tiene poi dentro sia gli spazi in cui la cultura si trasmette, si condivide, come le scuole, le biblioteche, i teatri, i musei, le piazze, personaggi storici che hanno contribuito comunque a costruire un patrimonio culturale comune. Sono tre donne e tre uomini che hanno viaggiato e lavorato in tutto il continente. Per quanto riguarda invece il tema fiume e uccelli, è rappresentato un genere corso d'acqua, ok, non definito, che va dalla montagna fino al mare. Poi ad ogni taglio è associato un uccello che vive in quell'ambiente, e sul retro ci sono le sedi dei principali delle principali istituzioni dell'Unione Europea. Ad esempio sul taglio più piccolino, il taglio da 5 euro, il tema della cultura è dedicato alle arti dello spettacolo, quindi da un lato ci sono degli artisti di strada che intrattengono i passanti e dall'altro Maria Callas, una delle più celebri ovviamente cantanti dell'opera della storia, nata a New York del 23, insomma, genitori greci, la chiamarono Anna Maria Cecilia Sofia Kale Georopoulos, meglio Maria Callas, ma perché ti fai un nome d'arte, chissà come mai. Vabbè, comunque sta di fatto, questo è. E poi ad esempio invece nella serie naturalistica comincia con una sorgente di montagna, questo uccello scelto che è il picchio muraiolo, chiamato in realtà come nome scientifico Tichodrome muraria, che è, appunto, deriva, diciamo, dal greco antico, che significa che corre sulle pareti, proprio perché si arrampica sulle rocce verticali e va là. È molto carino, c'è la versione con l'uccellino ad oro, bello, insomma, questa grafica. Poi devo dire che spacca un sacco, ad esempio la grafica dei 10 euro, cioè sembra veramente un quadro di Miró, non lo so, in versione rosso e nero, un po' così. Cute, 10 euro, vabbè, è dedicata alla musica in questo caso, quindi da un lato all'immagine diciamo di un festival della canzone per bambini e ragazze, dall'altro invece c'è Beethoven, quindi considerato tra i più grandi compositori di tutti i tempi, anche la sua storia, insomma, attraversa l'Europa. E mentre invece nella banconota da 10 euro a tema fiume uccelli, il fiume prosegue con una cascata e l'uccello che ci vive vicino è il martin pescatore. Anche molto carino il martin pescatore, sempre, diciamo, sui toni rossi, un po' più magenta in questo caso, mentre quello di Beethoven è proprio, cioè, un rosso Ferrari pazzesco, questa striscia nera. No, devo dire comunque graficamente molto cute, molto belli, anche 20 euro, bellissimi nella versione sempre più naturale. Vabbè, comunque, se siete curiosi, volete partecipare a questo sondaggio, avete tempo tanto fino al 21 di settembre per esprimere la vostra preferenza a questi due temi, quindi cultura europea oppure fiume e uccelli, se volete celebrare invece l'aspetto più naturalistico. E c'è un sondaggio, lo trovate poi online.
1: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. nostra piccola vita, è il nostro grande cuore.

Senti, futuro incerto, ma quel che è certo è che noi ci risentiamo domani, a ore 10, puntualissimi, qua su Radio Dora, sempre con l'incollaggio, sempre con Sonia Carella. Vi lovo tutti quanti, family. Vi lascio in compagnia ovviamente del palinsesto del programma di Radio Dora, tanta musica, tra poco c'è la rispa, posa pranzo, musica non stop per tutto il giorno. Noi ci risentiamo appunto domani. Ciao da Sonia Carella.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Sant'Ambrogio, concerto di musica tradizionale irlandese Birkin Tree domenica 2 agosto alle 21.30 in piazza San Giovanni Vincenzo. Al Melzei sabato 1 agosto alle ore 21, conferenza Il Gelso, pianta del paesaggio rurale piemontese tra storia e futuro. Dal 2 all'8 agosto, dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica Il Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Al Forte di Exil, domenica 2, 9 e 16 agosto, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie, spettacoli a cura del Bosco delle Meraviglie. Giovedì 30 luglio alle ore 21.30 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni www.forteexiles.it. A Bardonecchia la Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, concerti e talk di musica classica con ingresso libero fino al 30 luglio. Informazioni dettagliate al 348 6994 363. A Condove sabato 1 agosto lo spettacolo della montagna a Mocchie alle ore 21. Per Borghette dal vivo, mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 1 agosto a Giaveno, in piazza Mautino alle ore 21.30, Questa non è una banana con Benedetta Colombo, performance teatrale. Per Borghette in cammino, terza edizione, giovedì 30 luglio alle ore 16 a Exil, camminata musicale. Domenica 2 agosto alle ore 10.30 a Sant'Ambrogio di Torino sui sentieri della Sacra di San Michele, di Santi e di Ciclisti. Con Alessandro Barbaglia. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Ad Ulx, ai Jardin de la Tour, due appuntamenti imperdibili. Venerdì 31 luglio alle 21, spettacolo Sogno Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Sabato 1 agosto dalle ore 20, serata country and street food. Tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori coi mercatini per le vie del paese. A Susa, sabato 1 agosto, tavoli sotto le stelle presso le vie cittadine. In Arena Romana, Music Day. A Novalesa, sabato 1 agosto, cena delle amicizie in paese, su prenotazione fino ad esaurimento posti, presso il centro storico. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, venerdì 31 luglio, la sezione CAI di Chiomonte organizza una gita al Rifugio Vaccarone con passaggio al Pertus. Venerdì 31 luglio, conferenza di Mauro Carena che presenterà il suo ultimo libro Ci siamo anche noi, presso l'ex chiesa di Santa Caterina alle ore 21. Sabato 1 agosto, Chiomonte, storie e sentieri con gusto. Camminata presso il Frais con pranzo. Per informazioni e prenotazioni 347-5357-655. Sabato 1 agosto, concerto d'organo del maestro Davide Paleari presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Chiomonte a cura della parrocchia alle ore 21. Informazioni dettagliate su visitchiomonte.it. Ad Exil, sabato 1 agosto, spettacolo teatrale itinerante Il dono dell'acqua a cura di Arte Muda alle ore 18 in frazione Cels. Domenica 2 agosto a Villar Focchiardo, spettacolo teatrale Nuvola a cura di Onda Teatro di Spari Teatro alle ore 16.30 alla Certosa di Monte Benedetto. Informazioni allo 0122 854 720. Alla Sacra di San Michele, sabato 1 agosto, performance di live painting con l'artista giapponese Miwa Komatsu. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. La Perloco di Mattie organizza per venerdì 31 luglio torneo di calcio balilla alle ore 20 al tendone presso il cortile della palestra. A Villar Focchiardo, domenica 2 agosto, a Pian dell'Orso alle ore 12, festa alla Cappella di Pian dell'Orso. Lunedì 3 agosto alle ore 11 a Mongirardo, festa alla Cappella di Mongirardo. Inoltre, martedì d'autore, a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 28 luglio alle ore 21, Luigina Alafiore presenta Rimorsi e Rimpianti, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consiliare. La Proloco di Exil ha lanciato il contest fotografico Un giorno qualunque, la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Il contest è aperto a tutti senza limiti di età e senza la necessità di possedere competenze fotografiche professionali. Le fotografie potranno essere inviate entro il 31 luglio all'indirizzo contestfoto26@gmail.com. Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali ufficiali della Proloco Exil. A cura dei Parchi Alpicozie, a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean, visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 854720. A Salbertrand fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Mercoledì 29 luglio, passeggiata e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozie.it. A Coazze fino al 31 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone, mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata a Mina. Ingresso libero. Venerdì 31 luglio alle 20.45 al Palafeste, Mistero Buffo, spettacolo teatrale con Mattias Martelli, nell'ambito del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del Novecento. Informazioni allo 011 9349 681. Sabato 1 agosto alle 17 presso la Biblioteca Comunale, Libri in Terrazza, con ingresso libero. Domenica 2 agosto al Colle Bione, borgata in festa. Festa Madonna della Neve al Monte Robinè con salita in notturna. Dalle ore 9 al Parco Comunale, Mercatino dell'Usato. Per informazioni, turismo@comune.coazze.to.it. A San Giorgio, domenica 2 agosto, festa Santa Liberata in borgata Ravoira. A Bussoleno, domenica 2 agosto, la Via dell'Usato a cura dell'Associazione Centro Storico, Mercatino delle Pulci e Obisti, in via Walter Fontane, piazza Cavour. A Ferrara Moncenisio, sabato 1 e domenica 2 agosto, Campus Protezione Civile a cura dell'Associazione Lupi dell'Orsiera nell'area sportiva comunale. Sabato 1 agosto, alle ore 14, intaglia e decora il tuo bastone a cura di Patrizia Beccaris all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Alle ore 18, Luca Giai presenta il suo libro, Il Mistero di Casa Bimma, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 2 agosto, dalle ore 9.30, escursione Anello Lago Bianco a cura di Guida Escursionistica Ambientale. Informazioni al 338 43 88056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle 15.30, Moncenisio Incanto, Festival delle Canzoni Popolari. Mercoledì 5 agosto, in Piazza d'Armi a Susa, dalle 17.30, Hitball, divertimento, sport e tanto movimento per tutti. Possibile la prova gratuita. Dimostrazione dei ragazzi della scuola San Giuseppe. Al Sastriere, dal 1 al 23 agosto, animazione estiva per i bimbi con il Ludobus itinerante al Colle e Frazioni. Dal 1 al 3 agosto, mercato della lavanda al Colle in Piazza Agnelli. Dal 1 al 9 agosto, 16° Sestriere Film Festival della Montagna, serata d'apertura con il concerto della fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Domenica 2 agosto, festa degli alpini a Monterotta, a cura di ANA, Gruppo Sestriere. Per estate ad Almese 2026, domenica 2 agosto alle ore 10, ricetto di San Mauro, visite guidate al borgo. A Giaveno, martedì 28 luglio, botte e risate, il cinema di Bud Spencer e Terence Hill, all'Anfiteatro Anna Frank alle ore 21. Mercoledì 29 luglio, la Milonga di Piazza Mautino, in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 30 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Giovedì 30 luglio, serata varietà, in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 31 luglio, ballo sotto le stelle, in Piazza Mautino alle ore 20. Venerdì 31 luglio, teatro, meglio ladri che mal accompagnati, all'Anfiteatro Anna Frank alle ore 21. Domenica 2 agosto, Arti A, cover dual band Pue Stadio in Piazza Mautino alle ore 21.30. Lunedì 3 agosto, cinema sotto le stelle, il piccolo Yeti in Piazza Mautino alle ore 21. Dal 3 al 10 agosto, Agnolotti Tagliarin presso la sede AIB dalle ore 20. Axel Eventi, venerdì 31 luglio alle ore 21.30, racconto Luna e Stelle d'Estate a cura dell'Associazione Astrofili Segusini a Mattie in località Camposordo. Axel Lab, polo culturale. La Proloco Amici di Gravere presenta per venerdì 31 luglio alle 21.30 Cinema sotto le stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Per informazioni, prolocogravere@gmail.com. A Sause Dulx, venerdì 31 luglio, mini olimpiadi, manifestazione ludico-sportiva per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. Per informazioni e iscrizioni 0122 85 82 83. Sabato 1 agosto, giornata Sause Project, a cura della scuola sci Sause Project. Per informazioni, info@sausedulxproject.it. Sabato 1 agosto, le serate informative del CAI, la resilienza raccontata da Simone Idallina alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. Domenica 2 agosto, chiamami Faro, concerto in quota alle ore 21 in località Sportinia. Domenica 2 agosto, Giovensù in festa, Gofri animazione musicale nel pomeriggio a partire dalle ore 16. Domenica 2 agosto, le serate informative del CAI alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Cesana Torinese, fino al 9 agosto, mostra fotografica di Giorgio Negro presso la Sala TL. Mercoledì 29 luglio, serata cinema presso la Biblioteca 2 giugno, alle ore 21. Giovedì 30 luglio, escursione con guida naturalistica Il Sentiero degli Ignomi, evento gratuito per bambini da 0 a 6 anni, accompagnati da genitori o nonni. Sabato 1 agosto, cicloturistica Cesana Sestriere, Sestriere Cesana, con aperitivo. Ritrovo in Piazza Vittorio Amedeo. Sabato 1 agosto, musica occitana itinerante con l'Equipe du Folk, in via Roma. Sabato 1 agosto, Santa Messa alla Cappella Fraiteve. Domenica 2 agosto, escursione a piedi a tema con guida I Monti Nati dal Mare. Lunedì 3 agosto, serata con Enrico Camanni, viaggio sulle Alpi in 30 valli e 30 montagne presso la Sala Formonta alle ore 21. Lunedì 3 agosto, presentazione di Luciana Rota del libro Fausto, Il mio Coppi, storie di un amore in salita nel diario della moglie Bruna, presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, martedì 28 luglio, Odissea, Ricchi da morire, delitti in famiglia. Mercoledì 29 luglio, Il Diavolo Veste Prada 2, Spider-Man, Brand New Day. Giovedì 30 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Venerdì 31 luglio, Spider-Man, Brand New Day. Il mio cammino, per Bardo Montestate 2026. Sabato 1 agosto, L'Hangar Rosso, Spider-Man, Brand New Day, Odissea. Domenica 2 agosto, Odissea, Spider-Man, Brand New Day. Lunedì 3 agosto, Minions and Monsters, Il delitto del terzo piano, Michael. Per ulteriori informazioni contattare il numero 01 22 99 633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro Bussoleno. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Che sapori!
5: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
6: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
5: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
8: Va ora in onda Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.
9: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 diramazione Predosa Bettole segnaliamo code per un incendio tra Novi Ligure e l'innesto con la A7 Milano-Genova verso quest'ultimo. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci spostiamo quindi sul versante francese del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso con attese di circa un'ora per i veicoli in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Nel vivo ai Jardin Latour di Oulx, due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Venerdì 31 luglio alle ore 21 preparati a ridere di cuore. Arriva lo spettacolo Sogno o Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Una serata di pura comicità offerta dal centro commerciale Le Baite. E non finisce qui. Sabato 1 agosto dalle ore 20 scalda gli stivali con la serata Country and Street Food. Ottimo cibo di strada e musica a tutta birra. In più tutti i weekend fino al 18 agosto perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx ai Jardin de la Tour. Non mancare!
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 3-5

0: 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La trattoria dei colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
1: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro.
2: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 38 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Le serate estive di Torino ritrovano uno degli appuntamenti dedicati al grande schermo con il ritorno di Cinema in Famiglia. La rassegna di cinema all'aperto in programma dal 28 luglio al 27 agosto al Mausoleo della Bella Rosina, in strada Castello di Mirafiori 148. L'iniziativa, patrocinata dalla circoscrizione 2, offre una selezione di grandi film, successi di animazione e commedie pensate per un pubblico di tutte le età. Questa sera alle ore 21.30 si comincia con Finale Allegro, regia di Emanuela Piovano. All'Arena d'Estate del Teatro Sociale di Alba arriva Mistero Buffo. Mercoledì 29 luglio alle ore 21, il capolavoro di Dario Fo e Franca Rame rivive all'Arena Sacerdote di Alba con una potente e straordinaria interpretazione femminile firmata da Elisa Pistis. Suoni dalle colline di Langheroero fa tappa Dogliani, la rassegna concertistica estiva del Parco Culturale con la direzione artistica di Giuseppe Nova e Alba Music Festival, un viaggio musicale negli emozionanti territori di Langheroero, un percorso culturale che affonda le radici nel grande repertorio della musica classica e nelle sue svariate sfumature. Il concerto si terrà il 29 luglio alle ore 21 in piazza Don del Podio, ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. A Canobbio inaugura il festival letterario Conversando con me con Alessandro Barbaglia. Mercoledì 29 luglio a Villa Peduzzi lo scrittore presenterà L'invenzione di Eva, letture, musica e dialogo con il vice sindaco Mauro Cavalli. 20 anni di storia, così il ricercatore bovesano Giovanni Bianco intitola la locandina che annuncia la conclusione della sua preziosa raccolta di testimonianze frutto di 20 anni di ricerca nelle comunità di Boves e nel territorio circostante. Un patrimonio sintetizzato in 3 raccolte di circa 120 minuti ciascuna, presentate a Boves in 3 serate all'aperto alle ore 21.15. Primo appuntamento mercoledì 29 luglio sotto il porticato del Santuario di Madonna dei Boschi, raccolta 2006-2012. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
6: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
5: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
6: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
7: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
8: Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.
9: Stasera. Che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Orrore in Francia, Orange, nel sud-est del paese 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto riportato dai media locali, il marito avrebbe trovato un cadavere in decomposizione in una scatola e lo avrebbe portato in ospedale. Da qui la segnalazione alla polizia che nel corso di una perquisizione nella casa avrebbe trovato i feti all'interno di cartoni. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute.
2: Il santuario di Medjugorje in Bosnia Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate inoltre le statue della Madonna al Pod Brdo, la collina delle apparizioni, e alla Croce Blu. Ignoti i motivi del gesto, è stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje che nel 1981 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna, insieme a un messaggio in polacco con su scritto «Sono degli impostori, ho le prove».
3: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito sugli esiti del vertice NATO di Ankara, resa col ministro della difesa Guido Crosetto, rende noto che il governo ha prenotato 14,9 miliardi delle risorse safe e che il governo deciderà entro la fine dell'anno cosa utilizzare, lasciando intendere, in linea con le parole del ministro Crosetto, che non è stata presa ancora una decisione su quanto utilizzare dei quasi 15 miliardi a disposizione. Il programma safe, spiega il ministro della difesa, per come è stato impostato, è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo di quella prevista a bilancio.
2: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo, meno 17 centesimi sul diesel. Il taglio durerà fino a domani. Un secondo provvedimento, il decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'ILVA, prolunga però il taglio dal 30 luglio fino alla 6 agosto.
3: Natalità ancora in calo in Italia. Il 2025 segna un nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra con 355.000 bambini nati contro i 369.000 del 2024, dato già in calo rispetto all'anno precedente. I numeri emergono in queste ore dal dossier Natalità 2026 Volere e Potere in collaborazione con Istat. Non più di un figlio per donna e le motivazioni sono diverse. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara infatti di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali.
2: Il calcio. Giovanni Malagò ha deciso il prossimo CT della Nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale convocato dalle 12. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: L'estate. Ad Almise è tutto pronto. Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle. Grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
5: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
6: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
7: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
8: Hai visto? Sarà una L?
9: Ma no, come minimo è una XL.
10: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
11: Il genio dell'Asta del Mobile!
10: Gli sconti volano fino al 70%.
9: Ma
12: Il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
10: Sicuro! Gli sconti doppi XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
13: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione tende a rafforzarsi. Aria molto calda tornerà ad affluire dal Nord Africa verso la penisola iberica, la Francia e nel corso della settimana fino alle regioni alpine. A parte locale instabilità pomeridiana sulle Alpi, il tempo resterà in gran parte soleggiato. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna nel pomeriggio, specie sui settori in quota delle valli piemontesi. In serata locali rovesci sui settori alpini in quota e di confine tra Torinese e Valle d'Aosta sud-occidentale, quota neve sui 4200 metri. Temperature minime in aumento sui 16-20 gradi, massime in lieve aumento sui 27-31 gradi. Per la giornata di domani, cielo con parziali annuvolamenti tra notte e primo mattino su Torinese, Valle d'Aosta, Biellese, Verbano, Novarese e Sesia in diradamento. Per il resto soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagne sul nord Piemonte. Qualche rovescio temporale tra Sesia e Verbano, isolati sui rilievi tra le valli di Lanzo, del Canavese e del Rosa. Quota neve sui 3800-4000 metri. Temperature minime in aumento sui 17-21 gradi, massime in lieve aumento sui 28-32 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con sviluppo di cumuli in montagna in addensamento sugli alti pendii e sui settori in quota delle valli piemontesi. Precipitazioni con isolati rovesci pomeridiani sui settori in quota delle valli Po, Lanzo, Orco, Sesia ed Ossola. Quota neve sui 3900 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 18-22 gradi, massime in aumento sui 30-34 gradi.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
9: Summer Events 2026, giovedì 30 luglio, serata latinoamericano, venerdì 31 luglio, Zero Follia, cover Renato Zero.
10: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
11: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
12: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 37 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Molte altre persone sarebbero tuttora intrappolate nell'edificio.
2: In Libia gruppi di manifestanti contro il governo hanno assaltato nelle ultime ore il complesso di Mellita, uno dei più importanti hub energetici del Mediterraneo, dove opera anche l'ENI, bloccandone l'accesso e interrompendo il flusso dei gasdotti che alimentano le centrali elettriche. Lo riferiscono sui social la Compagnia Elettrica Nazionale, che teme un blocco totale della rete elettrica. La società ha chiesto alle autorità competenti di intervenire urgentemente per mettere in sicurezza il complesso industriale di Mellita e proteggere i suoi impianti petroliferi.
3: Il santuario di Medjugorje in Bosnia Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate inoltre le statue della Madonna del Podbrdo, la collina delle apparizioni e alla croce blu. Ignoti i motivi del gesto. È stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje che nell'81 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna, insieme ad un messaggio in polacco con su scritto «Sono degli impostori, ho le prove».
2: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri in Ottava di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio gli identificati.
3: Il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo. Viene anche prevista una realizzazione di un nuovo forno carbon free. I giudici hanno intanto disposto la sospensione delle attività siderurgiche a caldo, condizionando la ripartenza alla completa bonifica dell'amianto e alla riduzione delle emissioni sottili.
2: Siamo al calcio. Roberto Mancini e la CT della Nazionale, lo ha annunciato Giovanni Malagò al Consiglio federale. A breve è previsto che annunci anche Ranieri come direttore tecnico. Lo staff includerà tra gli altri Leonardo Bonucci e Antonio Gagliardi. La new entry sarebbe Massimo Maccarone e la preparatore dei portieri sarà invece Marco Roccati.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
6: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città, con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
13: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
14: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
15: Fatti sentire.
16: Fatti sentire.
15: Fatti vedere.
16: Fatti conoscere.
15: Fatti seguire.
16: Fatti notare.
17: Fatti desiderare.
15: Fatti provare.
16: Fatti cliccare.
15: Fatti comprare.
18: Fatti amare.
19: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
20: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
21: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
20: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
22: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
21: Anche su TV.
22: Smartphone.
20: Smart speaker.
21: Smart TV.
20: Tablet.
21: Computer.
22: Al bar, in auto, in bici.
21: In negozio.
22: In palestra.
21: A casa, in ufficio.
22: Al parco, al mare, al mondo.
20: Non hanno scampo.
23: Anche se non hanno campo.
20: La radio rende.
21: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: naturale.
1: Sono le 15 e 35 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
6: Cosa vuol dire saldi caldi?
7: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%! Divani disponibili subito a partire da 290 euro! Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi!
8: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte! Sconti fino al 70%!
5: Corre!

0: Sono le 16 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il nuovo CT della nazionale italiana è Roberto Mancini. Il ruolo di direttore tecnico andrà invece a Claudio Ranieri, che sarà anche il presidente del Club Italia. A comunicarlo è stato il presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il Consiglio federale di oggi. L'annuncio è arrivato all'indomani dello strappo che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina della nazionale per il caso Russia e Paolo Maldini e Leonardo a lasciare i loro incarichi in azzurro dopo appena 16 giorni, a cui arrivano comunque i ringraziamenti. Ringraziamenti di Malagò.
2: Ma io non posso che ringraziare sia Paolo per Leo, perché sono stati oggettivamente, a parte come sempre dei signori, sono stati anche su questo schietti, sinceri, onesti, su quello che era una loro valutazione, una presa di posizione, ma consentire di dire anche da parte mia è stato altrettanto molto chiaro e schietta la posizione.
1: La Francia riparte invece da Zinedine Zidane. Il nuovo CT raccoglie l'eredità di Didier Deschamps dopo 14 anni e si presenta con un grande entusiasmo e una gioia immensa. Sono pronto per questa sfida. Zidane ha raccontato di aver aspettato a lungo questo momento, rifiutando altre offerte dai club. Allenare la Francia, ha detto, era l'unica cosa che volevo fare. Contratto fino al 2030. Ho una squadra straordinaria, voglio continuare a vincere, le sue prime parole. Calciomercato. Il Milan accoglie quello che sarà il suo terzo acquisto stagionale. Il difensore francese Diawara è arrivato in mattinata a Milano per le visite mediche e il contratto che lo legherà ai rossoneri. Visite mediche anche per i nuovi acquisti del Bologna, Dovbik e Amundarain. Scherma, l'Italia del fioretto maschile e oro ai mondiali di Hong Kong. Guillermo Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono sul filo di lana 45-44 in finale i padroni di casa, grazie ad una grande rimonta proprio di Bianchi nell'ultimo assalto, con 4 stoccate di svantaggio recuperate. L'Italia allunga così in testa al medagliere con 2 ori e 4 argenti. Conto alla rovescia invece per la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. Il prestigioso evento internazionale offrirà un ricco calendario con tutte le principali discipline acquatiche: nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, nuoto in vasca e tuffi dalle grandi altezze. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
4: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
3: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
5: L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Hulks. Due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Venerdì 31 luglio alle ore 21 preparati a ridere di cuore. Arriva lo spettacolo Sogno o Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Una serata di pura comicità offerta dal centro commerciale Le Baite. E non finisce qui. Sabato 1 agosto dalle ore 20 scalda gli stivali con la serata Country and Street Food. Ottimo cibo di strada e musica a tutta birra. In più tutti i weekend fino al 18 agosto perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Ulx ai Jardin de la Tour. Non mancare!
6: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
7: Piscina comunale di Susa.
6: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
7: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
6: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
7: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
6: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Sulla statale 20 del Colle di Tenda segnaliamo code tra Limone e il confine di Stato in entrambe le direzioni. Lungo la statale 33 del Sempione si viaggia a rilento tra Bettolino di Pogliano e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 16 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Sul Piemonte sta tornando a rinforzarsi un possente anticiclone, infatti arriva la quarta ondata di caldo torrido nel weekend e si toccheranno i 40 gradi. Ci sarà quindi un lungo periodo stabile e ben soleggiato che però porterà lo zero termico a superare la soglia dei 5.000 metri di quota sulle Alpi occidentali, determinando prolungate anomalie di temperature fino a 6-9 gradi in più rispetto alle medie di riferimento. Ha patteggiato 2 anni di reclusione un sacerdote già in servizio nell'Aronese, accusato di aver avuto un rapporto intimo con una ragazza che all'epoca era 14enne, che ancora oggi non ha raggiunto la maggiore età. Il prete era il coadiutore parrocchiale, responsabile dell'oratorio sul Lago Maggiore nell'estate del 2023. L'inizio di questa relazione personale è sempre più stretta, con scambi di messaggi continui, che avrebbe poi portato ad un presunto rapporto sessuale, che però entrambi hanno negato. Nella mattinata di ieri, l'81enne Giuseppe Mangiapane è scomparso dalla frazione Aree di Caluso, allontanandosi da casa e non facendovi ritorno. I familiari dell'uomo hanno già sporto denunce ai carabinieri della zona per segnalare l'allontanamento. Nel corso della giornata si sono registrati alcuni avvistamenti, ma l'uomo, che non aveva con sé documenti, soldi, cellulari e chiavi di casa, non è stato ancora ritrovato. In chiusura, nuovi disagi sulla ferrovia Cuneo-Ventimiglia con ritardi e problemi che tornano a penalizzare i pendolari e i viaggiatori. Ad intervenire sulla situazione è il movimento Patto per il Nord, che esprime solidarietà agli utenti della linea internazionale e richiama l'attenzione sulla necessità di garantire maggiore continuità e affidabilità ad un collegamento considerato strategico per il territorio. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
9: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
10: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
11: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Almeno 14 attacchi di droni decollati dall'Iran hanno preso di mira i ribelli curdi iraniani nella regione del Kurdistan. Intanto il presidente americano Trump in un'intervista a Fox dichiara che l'Iran sa che non avrà mai un'arma nucleare. Poi il tycoon ha aggiunto che se non ci sarà un accordo con Teheran, in 2 ore gli iraniani non avranno più ponti e in 24 ore non avranno più centrali.
2: Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Sono circa 300.000 le persone che hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine dopo il terremoto.
3: È stato fermato dai carabinieri di Milano il presunto omicida di Alessio Borelli, il 41enne trovato morto con diverse ferite da arma da taglio lo scorso 11 luglio nel suo appartamento a Corsico, nell'Interland milanese. Il corpo di Borelli è stato trovato dai vigili del fuoco alcuni giorni dopo la morte. L'allarme era stato dato dai vicini di casa insospettiti dall'odore proveniente dall'interno dell'abitazione. L'uomo fermato è un 39enne di origini egiziane che, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato legato alla vittima da motivi sentimentali e che da circa un mese frequentava l'abitazione di Borelli.
2: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti e assemblee con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva. E quanto hanno deciso e comunicato i rappresentanti sindacali di FIM, FIOM e WILM al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Dai sindacati è stato sottolineato che nel corso del tavolo il governo ha aperto ad un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per l'area a caldo, e viene prevista anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free.
3: È iniziata un'altra settimana di caldo intenso, secondo gli esperti in alcune zone anche con notti tropicali, umidità e temperature sopra la media. Nella giornata di domani è atteso l'arrivo della nuova ondata di calore che dovrebbe far sentire i suoi effetti nei giorni successivi. Si attendono temperature elevate come quelle che hanno caratterizzato la terza ondata di calore e da oggi fino a domani c'è un unico bollino rosso a Campobasso.
2: Il calcio, dopo la fumata nera per Andrea Pirro e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo, la nazionale italiana ha finalmente delineato la mappa per la sua ricostruzione. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha scelto Roberto Mancini e il nuovo CT e Claudio Ranieri occuperà il ruolo di direttore tecnico e presidente della Club Italia. Con il Mancini bis non si tratterebbe di un uomo solo al comando. Insieme al tecnico marchigiano, infatti, è pronto a fare il suo ritorno nello staff anche Lele Reale, figura fondamentale nello spogliatoio e prontissimo a rivestire il ruolo di team manager della nazionale.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Che sapori!
5: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
6: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
5: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
7: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre. Ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Piemonte.
1: Ancora un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Sulla statale 24 del Monginevro segnaliamo rallentamenti per un incendio tra Ponte Ventoso e Ux in entrambe le direzioni. Lungo la statale 33 del Sempione si viaggia a rilento tra Bettolino di Pogliano e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
9: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
10: Summer Events 2026, giovedì 30 luglio, serata latinoamericano, venerdì 31 luglio, Zero Follia, cover Renato Zero,

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17 e 38 minuti.
1: Correte, correte! Saldi caldi da Totac!
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Oulx. Due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Venerdì 31 luglio alle ore 21 preparati a ridere di cuore. Arriva lo spettacolo Sogno o Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Una serata di pura comicità offerta dal centro commerciale Le Baite. E non finisce qui. Sabato 1 agosto dalle ore 20 scalda gli stivali con la serata Country and Street Food. Ottimo cibo di strada e musica a tutta birra. In più tutti i weekend fino al 18 agosto perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx ai Jardin Latour. Non mancare!

0: le 18 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca: un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino nel Siracusano. Lo ha reso noto la Fly CGIL, che chiede l'astensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavoratori in serra. L'ordinanza regionale del 12 giugno contro il caldo estremo vieta l'esposizione diretta al sole, ma non cita le serre, dove invece si possono registrare anche alte temperature. La CGIL chiede inoltre un potenziamento del servizio ambulanze nel territorio siracusano, ritenuto insufficiente.
2: Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi all'interno del parco divertimenti di Gardaland. Il rogo ha interessato un'area che era chiusa al pubblico per alcuni lavori di manutenzione in corso. Dopo il primo intervento delle squadre di soccorso del parco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. A renderlo noto è stato l'ex governatore e presidente del Consiglio regionale della Veneto, Luca Zaia.
3: Al Senato il gruppo di Fratelli d'Italia ha ripresentato l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico, già depositato in commissione al decreto giustizia e migranti, attesi in aula, è quanto si apprende da fonti parlamentari. Il termine per presentare modifiche nell'emiciclo è scaduto alle 16:15 di oggi. L'emendamento di Fratelli d'Italia punta ad ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini su reati spia per mafia, modificando così l'articolo 270 del codice di procedura penale.
2: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,5 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
3: E intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. Almeno 14 attacchi di droni decollati dall'Iran hanno preso di mira i ribelli curdi iraniani nella regione del Kurdistan. Intanto il presidente americano Trump, in un'intervista a Fox, dichiara che l'Iran sa che non avrà mai un'arma nucleare.
2: Siamo allo sport. L'Italia vince l'oro anche nella spada femminile a squadre ai mondiali di scherma di Hong Kong. Le azzurre battono l'Estonia 31-30, resistendo ad una rimonta delle avversarie nel finale, e conquistano il terzo oro della spedizione italiana dopo quello ottenuto dagli uomini nel fioretto, che hanno sconfitto proprio i padroni di casa. L'Italia allunga dunque in testa al medagliere con 3 ori e 4 argenti.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Secondo te è una L?
5: Ma no, sarà una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%.
8: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
9: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
11: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
12: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
11: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
13: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne, e la sera giro pizza a soli 19 euro.
1: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Sulla statale 24 del Monginevro si viaggia a rilento per un incendio tra Ponte Ventoso e Ux in entrambe le direzioni. Lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti tra Bettolino di Pogliano e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: Due minuti
4: estate,
3: un libro.
5: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro. Con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, Due minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada. www.dueminutiunlibro.it. Vieni a trovarci. E intanto parliamo del libro di oggi, quello di Nunzia Scalzo, si chiama Il ragno nella tela. Questa famiglia raggiungerà la pace e la serenità solo quando il diavolo sarà schiacciato. Non fidarti di chi ti è più vicino, non è mai quello che sembra. A trovare il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro è la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente e adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata

0: centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette e segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela, in libreria da Feltrinelli.
1: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora. Da Edilizia Grisa, adesso trovi anche tutto per il giardino.
2: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
1: Quindi non solo edilizia?
2: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
2: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
3: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
4: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
5: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
4: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
5: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
4: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Aramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
3: Grande novità! Possibilità di pernottamento in camere.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare. O stare fermo, sentiti respiro. Dormi già. Pelle bianca. Come Sara. La mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma una scusa per venirti più vicino.

0: sono le 18:42.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a 3, zona giochi per bambini.
3: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
4: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
3: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone, provocando crolli con vittime e feriti. Le autorità giapponesi hanno però revocato l'allerta tsunami diramata dopo la scossa, che ha anche raggiunto il livello massimo possibile, pari a 7 sulla scala di intensità sismica giapponese. La Farnesina sta seguendo l'evolversi della situazione. Al momento non si hanno notizie di italiani coinvolti.
1: È durato più di un'ora il colloquio a porte chiuse alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello ucraino Zelensky. Kiev cerca nuovo sostegno diplomatico e militare nella sua lotta contro Mosca. A luglio Trump ha offerto a Zelensky le licenze per produrre missili di difesa aerea Patriot. Prosegue intanto l'offensiva delle truppe russe, che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Dopo Zelensky, ora alla Casa Bianca è arrivato il premier israeliano Netanyahu.
2: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,50 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili, a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
1: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri in Ottava di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio gli identificati.
2: Dopo una forma severa di malattia, una ragazza di 17 anni è tornata a ridere. Gli specialisti dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale Foncello di Treviso le hanno restituito il sorriso e un volto più armonioso grazie ad un intervento di ricostruzione della mandibola realizzata con stampa 3D. L'equipe medica ha scelto un approccio innovativo: concentrare in un unico intervento chirurgico tutte le procedure necessarie. In questo modo la giovane paziente non ha dovuto affrontare un lungo percorso fatto di operazioni e riabilitazione.
1: Il calcio: il presidente FIGC Giovanni Malagò in conferenza stampa al termine del Consiglio federale ha annunciato Roberto Mancini è il nuovo CT, una scelta condivisa con Claudio Ranieri, che sarà il direttore tecnico e presidente della Club Italia. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
3: Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile.
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
8: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
9: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
3: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruerre verso Piacenza.

0: Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
1: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro, finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 36 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai Inster Cross, piccola di segmento A della casa coreana, che in 3,85 metri di lunghezza offre 115 cavalli di potenza e una batteria da 49 kWh che le consente di percorrere fino a 360 km con una ricarica. Questi dati, uniti alla notevole efficienza aerodinamica, la rendono capace di affrontare anche gite fuori porta e piccole vacanze, grazie anche a un bagagliaio modulabile che arriva a 351 litri. Aixam Easy Chic elettrica è spinta da un motore elettrico da 6 kW pari a 8,2 cavalli, il che la rende guidabile con patente AM. La coppia è pari a 40 Nm, mentre l'alimentazione passa per un pacco batterie da 7,44 kWh, che secondo il ciclo di omologazione WMTC può garantire 113 km di autonomia. Come da normativa, la velocità massima è limitata a 45 km orari, mentre il peso si attesta sui 415 kg. La ricarica avviene tramite un cavo con attacco Shuko, compatibile quindi con una presa domestica. Passiamo alle due ruote. Yaesu X-Over 357. La piattaforma si basa su un motore monocilindrico prodotto da QJ Motor, quattro tempi, raffreddato a liquido da 329 cm3, ovviamente omologato Euro 5+. Eroga 30 cavalli a 5500 giri minuto e 32 Nm di coppia. Il design è ricercato e dichiara ispirazione adventure. E se c'è qualcuno che, più di altri, può permettersi di sfoggiare linee aggressive e spigolose che richiamano il mondo dell'off-road, quello è proprio Yaesu, visto il suo DNA forgiato fuori dall'asfalto. Zero Motorcycles LS1. Troviamo un motore centrale capace di erogare 8,4 kW, 11,4 cavalli e 51 giri rossi Newton metro di coppia con trasmissione finale a cinghia. Il risultato è evidente nella guidabilità del mezzo, che è di primo livello e percepibile anche a un neofita delle due ruote. E a proposito di neofiti, l'LS1 si può guidare con patente A1 e anche se si è in possesso della sola patente B. Chiudiamo con una curiosità. Stellantis prevede nel nuovo piano strategico 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli in arrivo per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Il piano Stellantis prevede uno sviluppo prodotto più rapido, un miglioramento della qualità, una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
0: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
5: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
6: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

0: Sono le 20:03. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il governo apre sul SAFE il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 paesi dell'Unione prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri italiani. L'abbiamo prenotato, poi ha precisato su insistenza della Lega, che avverte però deciderà il Parlamento. E tensione dunque nel centrodestra anche sulle intercettazioni a strascico. Fratelli d'Italia ripresenta in aula al Senato l'emendamento già depositato in commissione per ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini sui reati di spia per mafia. Stop di Forza Italia, che dice siamo contrari e crediamo sia inammissibile, afferma il leader Tajani. Deciderà il presidente La Russa, così dunque da Forza Italia. Dall'estero Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump, con il premier israeliano il primo faccia a faccia da quando il rapporto tra i due si è incrinato per le divergenze sull'approccio da adottare nei confronti dell'Iran. Il tycoon ha visto prima il leader ucraino, discusso di licenze per la produzione di intercettori Patriot e di diverse altre idee che potrebbero aiutare, ha scritto su X Zelensky. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore in Italia, attese a partire da domani temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. Probabilmente a causa dell'afa un bracciante è morto invece in una serra nel siracusano Appachino. A Gardaland un incendio è divampato tra i giochi divorando una struttura in legno tra il panico dei visitatori. Le alte temperature spingono le vacanze in alta quota, aumento di quasi il 6% di turisti rispetto allo scorso anno. Il calcio, Roberto Mancini, nuovo CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico, e il nuovo corso azzurro scelto dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze tra la scelta del tandem Maldini Leonardo, il sogno Guardiola e la bufera su Pirlo. La coppia chiamata a risollevare l'Italia del calcio sarà presentata domani. Per la fuga con l'Arabia Saudita, Mancini si è scusato e si scuserà ancora, dice l'ex numero uno del CONI. Intanto la Francia presenta Zinedine Zidane al posto di Deschamps. Aspetto da 5 anni questa panchina, ha detto il nuovo commissario tecnico della Francia. È tutto, alla prossima edizione.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire, dire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
4: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
5: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
4: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
6: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
7: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Meteodora.
1: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord al mattino soleggiato con pochi disturbi, dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale, temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni, temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
6: Cosa vuol dire saldi caldi?
7: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%! Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
5: Correte!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 37 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Sant'Ambrogio, concerto di musica tradizionale irlandese Birkin Tree domenica 2 agosto alle 21.30 in piazza San Giovanni Vincenzo. Al Melzei sabato 1 agosto alle ore 21, conferenza Il Gelso, pianta del paesaggio rurale piemontese tra storia e futuro. Dal 2 all'8 agosto, dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica Il Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Al Forte di Exil, domenica 2, 9 e 16 agosto, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie, spettacoli a cura del Bosco delle Meraviglie. Giovedì 30 luglio alle ore 21.30 al Forte di Exil, Banda Cadavere in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni www.forteexiles.it. A Bardonecchia la Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, concerti e talk di musica classica con ingresso libero fino al 30 luglio. Informazioni dettagliate al 348 6994 363. A Condove sabato 1 agosto lo spettacolo della montagna a Mocchie alle ore 21. Per Borghette dal vivo, mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 1 agosto a Giaveno, in piazza Mautino alle ore 21.30, Questa non è una banana con Benedetta Colombo, performance teatrale. Per Borghette in cammino, terza edizione, giovedì 30 luglio alle ore 16 a Exil, camminata musicale. Domenica 2 agosto alle ore 10.30 a Sant'Ambrogio di Torino sui sentieri della Sacra di San Michele, di Santi e di Ciclisti. Con Alessandro Barbaglia. Prenotazione obbligatoria, informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Ad Ulx, ai Jardin de la Tour, due appuntamenti imperdibili. Venerdì 31 luglio alle 21, spettacolo Sogno Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Sabato 1 agosto dalle ore 20, serata country and street food. Tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori coi mercatini per le vie del paese. A Susa, sabato 1 agosto, tavoli sotto le stelle presso le vie cittadine. In Arena Romana, Music Day. A Novalesa, sabato 1 agosto, cena delle amicizie in paese, su prenotazione fino ad esaurimento posti, presso il centro storico. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, venerdì 31 luglio, la sezione CAI di Chiomonte organizza una gita al Rifugio Vaccarone con passaggio al Pertus. Venerdì 31 luglio, conferenza di Mauro Carena che presenterà il suo ultimo libro Ci siamo anche noi, presso l'ex chiesa di Santa Caterina alle ore 21. Sabato 1 agosto, Chiomonte, storie e sentieri con gusto. Camminata presso il Frais con pranzo. Per informazioni e prenotazioni 347-5357-655. Sabato 1 agosto, concerto d'organo del maestro Davide Paleari presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Chiomonte a cura della parrocchia alle ore 21. Informazioni dettagliate su visitchiomonte.it. Ad Exil, sabato 1 agosto, spettacolo teatrale itinerante Il dono dell'acqua a cura di Arte Muda alle ore 18 in frazione Cels. Domenica 2 agosto a Villar Focchiardo, spettacolo teatrale Nuvola a cura di Onda Teatro di Spari Teatro alle ore 16.30 alla Certosa di Monte Benedetto. Informazioni allo 0122 854 720. Alla Sacra di San Michele, sabato 1 agosto, performance di live painting con l'artista giapponese Miwa Komatsu. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. La Perloco di Mattie organizza per venerdì 31 luglio torneo di calcio balilla alle ore 20 al tendone presso il cortile della palestra. A Villar Focchiardo domenica 2 agosto a Pian dell'Orso alle ore 12 festa alla cappella di Pian dell'Orso. Lunedì 3 agosto alle ore 11 a Mongirardo festa alla cappella di Mongirardo. Inoltre martedì d'autore a cura della biblioteca comunale Luigi Martoia. Martedì 28 luglio alle ore 21 Luigina Alafiore presenta Rimorsi e Rimpianti all'aperto in piazza del municipio o nell'aula consigliare. La Proloco di Exil ha lanciato il contest fotografico Un giorno qualunque la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Il contest è aperto a tutti senza limiti di età e senza la necessità di possedere competenze fotografiche professionali. Le fotografie potranno essere inviate entro il 31 luglio all'indirizzo contestfoto26@gmail.com. Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali ufficiali della Proloco Exil. A cura dei Parchi Alpicozzi, a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean, visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 85 4720. A Salbertrand fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Mercoledì 29 luglio, passeggiate e visite in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozzi.it. A Coazze fino al 31 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata a Mina. Ingresso libero. Venerdì 31 luglio alle 20.45 al Palafeste, Mistero Buffo, spettacolo teatrale con Mattias Martelli, nell'ambito del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del Novecento. Informazioni allo 011 9349 681. Sabato 1 agosto alle 17 presso la Biblioteca Comunale, Libri in Terrazza, con ingresso libero. Domenica 2 agosto al Colle Bione, Borgata in Festa. Festa Madonna della Neve al Monte Robinè con salita in notturna. Dalle ore 9 al Parco Comunale, Mercatino dell'Usato. Per informazioni, turismo@comune.coazze.to.it. A San Giorgio, domenica 2 agosto, Festa Santa Liberata in Borgata Ravoira. A Bussoleno, domenica 2 agosto, la Via dell'Usato a cura dell'Associazione Centro Storico, Mercatino delle Pulci e Obisti, in via Walter Fontane, piazza Cavour. A Ferrara Moncenisio, sabato 1 e domenica 2 agosto, Campus Protezione Civile a cura dell'Associazione Lupi dell'Orsiera nell'area sportiva comunale. Sabato 1 agosto, alle ore 14, intaglia e decora il tuo bastone a cura di Patrizia Beccaris all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Alle ore 18, Luca Giai presenta il suo libro, Il Mistero di Casa Bimma, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 2 agosto, dalle ore 9.30, escursione Anello Lago Bianco a cura di Guida Escursionistica Ambientale. Informazioni al 338 43 88056. Dalle 10 alle 18 mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle 15.30 Moncenisio Incanto, Festival delle Canzoni Popolari. Mercoledì 5 agosto in Piazza d'Armi a Susa dalle 17.30 Hitball, divertimento, sport e tanto movimento per tutti. Possibile la prova gratuita. Dimostrazione dei ragazzi della scuola San Giuseppe. Al Sastriere, dal 1 al 23 agosto, animazione estiva per i bimbi con il Ludobus itinerante al Colle e Frazioni. Dal 1 al 3 agosto, mercato della lavanda al Colle in Piazza Agnelli. Dal 1 al 9 agosto, 16° Sestriere Film Festival della Montagna, serata d'apertura con il concerto della fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Domenica 2 agosto, festa degli alpini a Monterotta, a cura di ANA, Gruppo Sestriere. Per estate ad Almese 2026, domenica 2 agosto, alle ore 10, ricetto di San Mauro, visite guidate al borgo. A Giavenno, martedì 28 luglio, botte e risate, il cinema di Bud Spencer e Terence Hill, all'Anfiteatro Anna Frank, alle ore 21. Mercoledì 29 luglio, la Milonga di Piazza Mautino, in Piazza Mautino, alle ore 21. Giovedì 30 luglio, Baby Dance al Parco Comunale, dalle ore 10. Giovedì 30 luglio, serata varietà, in Piazza Mautino, alle ore 21. Venerdì 31 luglio, ballo sotto le stelle, in Piazza Mautino, alle ore 20. Venerdì 31 luglio, teatro, meglio ladri che mal accompagnati, all'Anfiteatro Anna Frank, alle ore 21. Domenica 2 agosto, Arti A, cover dual band Pue Stadio in Piazza Mautino alle ore 21.30. Lunedì 3 agosto, cinema sotto le stelle, il piccolo Yeti in Piazza Mautino alle ore 21. Dal 3 al 10 agosto, Agnolotti Tagliarin presso la sede AIB dalle ore 20. Axel Eventi, venerdì 31 luglio alle ore 21.30, racconto Luna e Stelle d'Estate a cura dell'Associazione Astrofili Segusini a Mattie in località Camposordo. Axel Lab, polo culturale. La Proloco Amici di Gravere presenta per venerdì 31 luglio alle 21.30 Cinema sotto le stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Per informazioni prolocogravere@gmail.com. A Sauze Dulx, venerdì 31 luglio, Mini Olimpiadi, manifestazione ludico-sportiva per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. Per informazioni e iscrizioni 0122 85 8283. Sabato 1 agosto, giornata Sauze Project, a cura della scuola Sci Sauze Project. Per informazioni, info@sausedulxproject.it. Sabato 1 agosto, le serate informative del CAI, la resilienza raccontata da Simone Idallin alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. Domenica 2 agosto, Chiamami Faro, concerto in quota alle ore 21 in località Sportinia. Domenica 2 agosto, Giovenso in festa, Gofri animazione musicale nel pomeriggio a partire dalle ore 16. Domenica 2 agosto, le serate informative del CAI alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Cesana Torinese, fino al 9 agosto, mostra fotografica di Giorgio Negro presso la Sala TL. Mercoledì 29 luglio, serata cinema presso la Biblioteca 2 giugno, alle ore 21. Giovedì 30 luglio, escursione con guida naturalistica Il Sentiero degli Gnomi, evento gratuito per bambini da 0 a 6 anni, accompagnati da genitori o nonni. Sabato 1 agosto, cicloturistica Cesana Sestriere, Sestriere Cesana, con aperitivo. Ritrovo in Piazza Vittorio Amedeo. Sabato 1 agosto, musica occitana itinerante con l'Equipe du Folk, in via Roma. Sabato 1 agosto, Santa Messa alla Cappella Fraiteve. Domenica 2 agosto, escursione a piedi a tema con guida I Monti Nati dal Mare. Lunedì 3 agosto, serata con Enrico Camanni, viaggio sulle Alpi in 30 valli e 30 montagne presso la Sala Formonta alle ore 21. Lunedì 3 agosto, presentazione di Luciana Rota del libro Fausto, Il mio Coppi, storie di un amore in salita nel diario della moglie Bruna, presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, martedì 28 luglio, Odissea, Ricchi da morire, del team famiglia. Mercoledì 29 luglio, Il Diavolo Veste Prada 2, Spider-Man, Brand New Day. Giovedì 30 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Venerdì 31 luglio, Spider-Man, Brand New Day. Il mio cammino, per Bardo Montestate 2026. Sabato 1 agosto, L'Hangar Rosso, Spider-Man, Brand New Day, Odissea. Domenica 2 agosto, Odissea, Spider-Man, Brand New Day. Lunedì 3 agosto, Minions and Monsters, Il delitto del terzo piano, Michael. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro Bussoleno. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 21 e 4 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il governo italiano apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 paesi membri dell'Unione prestiti a tassi agevolati per investimenti esclusivamente nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per circa 15 miliardi, ha detto il ministro degli esteri italiani. Tensione intanto nel centrodestra sulle intercettazioni a strascico. Fratelli d'Italia ripresenta in aula al Senato l'emendamento già depositato in commissione per ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini sui reati spia per mafia. Dall'estero, dopo Zelensky, tocca a Netanyahu. Il premier israeliano è arrivato alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Donald Trump, che in precedenza ha avuto colloqui di un'ora con il presidente ucraino. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. La cronaca, orrore in Francia. I corpi di 5 neonati sono stati trovati in alcune scatole di cartone nella casa di una coppia d'Orange vicino Marsiglia. Alla macabra scoperta, gli inquirenti sono arrivati dopo che lunedì scorso la donna aveva partorito ignorando fino a quel momento di aspettare un bimbo. Il marito aveva dichiarato che la donna in passato aveva sofferto della sindrome di negazione della gravidanza. A quel punto è scattata la perquisizione nell'appartamento della coppia di 30 anni, già genitori di due bimbi in età scolare. E poi la macabra scoperta. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono stati solo 355.000 i bambini nuovi nati, minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali, quanto emerge dal dossier Natalità 2026, volere potere realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. Roberto Mancini ufficialmente nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. La conferma è arrivata dai profili social azzurri dopo che Giovanni Malagolo aveva già annunciato in conferenza stampa. Nel suo staff potrebbero esserci Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone, con Marco Roccati preparatore dei portieri. Mancini sarà presentato domani alle 18 assieme a Claudio Ranieri, che sarà il direttore tecnico azzurro. È tutto, alla prossima edizione.
0: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
3: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac.
6: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
7: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.
1: J-Lo,

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano. Le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Faccia a faccia lontano dalle telecamere, dopo settimane di gelo e stoccate a distanza, Donald Trump e Netanyahu nello studio Valley si sono intrattenuti per oltre un'ora per affrontare il tema Iran e cercare di ricucire i rapporti dopo le recenti tensioni. È stato un incontro positivo e produttivo, ha riassunto la portavoce della Casa Bianca Levitt. Un incontro eccellente all'insegna della piena collaborazione, ha sottolineato in un video social lo stesso premier israeliano, sottolineando che l'obiettivo comune con Trump e che Teheran non si doti dell'arma atomica. La politica, l'adesione dell'Italia al SAFE agita la maggioranza. Il vice premier Tajani oggi ha annunciato a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo NATO per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine a tassi agevolati da spendere, per esempio, in equipaggiamenti, cyber sicurezza e infrastrutture militari. Parole che fanno saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza e del governo. In serata poi il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchier d'acqua, è chiaro, dice, che la decisione deve essere presa dal Parlamento, così Tajani. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore sull'Italia, tese a partire da domani temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta, in Francia resta l'allarme, incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. E probabilmente a causa dell'afa è morto un bracciante in una serra nel Siracusano, a Pachino. A Gardaland invece un incendio divampato tra i giochi divorando una struttura in legno tra il panico dei visitatori. Le alte temperature spingono le vacanze in alta quota, sono aumentate le presenze in montagna di quasi il 6% rispetto allo scorso anno. Siamo al calcio con la nazionale, torna Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia e con lui c'è anche Claudio Ranieri, veterano degli allenatori, passato la carriera di dirigente, sarà direttore tecnico e presidente del Club Italia. E questo è il nuovo corso azzurro scelto da Giovanni Malagò dopo giorni frenetici spesi tra annunci di piani decennali, scelta concordata di scommettere su Pirlo, polemiche, passi indietro e il clamoroso divorzio poi da Maldini e Leonardo. È tutto, alla prossima edizione.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Va dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: Meteodora.
0: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord al mattino soleggiato con pochi disturbi, dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale, temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni, temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Che sapori!
4: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
5: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
4: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.

0: sarò perduto. Unirò 7 fili e sarò perduto. Unirò 7 fili e sarò perduto. E sarò perduto. E sarò.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 23 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Faccia a faccia, lontano dalle telecamere, dopo settimane di gelo e stoccate a distanza, Donald Trump e Netanyahu nello studio Valley si sono intrattenuti per oltre un'ora per affrontare il tema Iran e cercare di ricucire i rapporti dopo le recenti tensioni. È stato un incontro positivo e produttivo, ha riassunto la portavoce della Casa Bianca Levitt. Un incontro eccellente all'insegna della piena collaborazione, ha sottolineato in un video social lo stesso premier israeliano, sottolineando che l'obiettivo comune con Trump e che Teheran non si doti dell'arma atomica. La politica, l'adesione dell'Italia al SAFE agita la maggioranza. Il vice premier Tajani oggi ha annunciato a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo NATO per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine a tassi agevolati da spendere per esempio in equipaggiamenti, cyber sicurezza e infrastrutture militari. Parole che fanno saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza e del governo. In serata poi il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua, è chiaro, dice, che la decisione deve essere presa dal Parlamento, così Tajani. La cronaca, orrore in Francia: i corpi di 5 neonati sono stati trovati in alcune scatole di cartone nella casa di una coppia d'Orange vicino Marsiglia. Alla macabra scoperta, gli inquirenti sono arrivati dopo che lunedì scorso la donna aveva partorito ignorando fino a quel momento di aspettare un bimbo. Il marito aveva dichiarato che la donna in passato aveva sofferto della sindrome di negazione della gravidanza. A quel punto è scattata la perquisizione nell'appartamento della coppia di 30 anni, già genitori di due bimbi in età scolare. E poi la macabra avrà scoperta. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono stati solo 355.000 i bambini nuovi nati, minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali, quanto emerge dal dossier Natalità 2026, volere potere realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. Il calcio, Roberto Mancini, nuovo CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico, e il nuovo corso azzurro scelto dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze tra la scelta del tandem Maldin-Leonardo, il sogno Guardiola e la bufera su Pirlo. La coppia chiamata a risollevare l'Italia del calcio sarà presentata domani. Per la fuga con l'Arabia Saudita, Mancini si è scusato e si scuserà ancora, dice l'ex numero uno del CONI. Intanto la Francia presenta Zinedine Zidane al posto di Deschamps. Aspetto da 5 anni questa panchina, ha detto il nuovo commissario tecnico della Francia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
2: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo, per il mio gusto, per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare.

inseguire. Da inseguire sempre, da inseguire ancora, fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io.

Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 36 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano. Le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca per incontri separati con Donald Trump, con il premier israeliano primo faccia a faccia dopo il gelo delle divergenze su Teheran. Incontro eccellente, non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. Con gli Stati Uniti siamo alleati e sosteniamo qualsiasi strada Trump scelga, ha detto un portavoce del governo israeliano. Nel colloquio sull'Ucraina si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot e di altre idee che potrebbero aiutare nel conflitto o comunque verso la tregua. Si è anche parlato di diplomazia, ha scritto Zelensky su X. L'adesione dell'Italia al SAFE agita la maggioranza. Il vice premier Tajani oggi ha annunciato a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo NATO per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine a tassi agevolati da spendere per esempio in equipaggiamenti, cybersicurezza e infrastrutture militari. Parole che hanno fatto saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza di governo. In serata poi il leader di Forza Italia ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. È chiaro che la decisione deve essere presa dal Parlamento, chiude Tajani. Terremoto di magnitudo 7.1 nel sud-ovest del Giappone. La scossa ha colpito la prefettura di Kumamoto, provocando crolli e almeno un morto e centinaia di feriti, ma sono decine le persone rimaste intrappolate sotto le macerie ancora disperse. Il sisma ha fatto registrare una potenza più alta dal terremoto della penisola di Noto del 2024. Circa 300.000 sono gli sfollati. C'è stata anche un'allerta tsunami emessa e poi revocata. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore in Italia. Attese da domani temperature fino a 40 gradi. In Spagna 13 regioni in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente dai campeggi della Gironda, probabilmente a causa dell'afa. Morto un bracciante invece in una serra a Pachino nel Siracusano. Il calcio, Roberto Mancini nuovo CT della Nazionale, Claudio Ranieri invece direttore tecnico. Il nuovo corso azzurro scelto dal presidente VGC Malagò dopo un mese di turbolenze tra la scelta del tandem Maldini-Leonardo, il sogno Guardiola e la bufera su Pirlo. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata domani. Mancini è la persona giusta, non c'è molto tempo. Con Maldini addio consensuale, siamo stati schietti entrambi, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
0: È mezzanotte e un minuto.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo. Per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

penso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore. A questo punto puoi aspirare a tanto, anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale. Diventerà figlio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

grembo umido, scuro del tempio, l'ombra era fredda, gonfia d'incenso. L'angelo scese, come ogni sera, ad

fra le case, oltre i cancelli, gli orti e le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'orivo si abbraccia la vite. Scendemmo là dove il giorno si perde a cercarsi da solo, nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si prega,

gente mi rubarono al sogno per ridermi al presente. Spiali l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole ripeteva ad un angelo la strana preghiera, dove forse era sogno, ma sonno non era.

la parola ormai sfinita si sciolse in pianto, ma la paura dalle labbra si raccolse negli occhi, semi chiusi nel gesto di una quiete apparente che si consuma nell'attesa di uno sguardo.